che in questo mercoledì primo di luglio, col bene che ti voglio, l'avete fatto anche voi il coretto. E allora dai, dai.

0: Studio Tempesta, che come sempre è lì dall'altra parte a schiacciare i tastini per suonare la musica più bella in assoluto, quindi mettetevi comodi che si inizia anche oggi e iniziamo veramente con un classicone. Sentite un po'.
1: Questa è

ora è arrivato il momento di iniziare quello che è il nostro argomento, perché oggi parliamo dell'estate dei divieti e ovviamente è un po' in tutta Italia, soprattutto nelle zone balneari, però noi ovviamente come sempre parliamo di quello che ci riguarda, quindi parliamo del nostro territorio, della nostra Puglia. Quali sono i divieti più comuni in Puglia? Allora, attenzione, iniziamo a vederli. Divieto di fumo in spiaggia o comunque forti limitazioni, quindi che ne so, in località come Porto Cesareo e Manduria si può fumare solo in aree dedicate o comunque lontano dalla battigia. E fin qui secondo me niente di male. Vietato campeggiare o dormire in spiaggia, quindi tenda, sacco a pelo, notte romantica sotto le stelle in quasi tutta la costa pugliese è vietato. Vale anche per roulotte e camper parcheggiati per in aree non autorizzate. Stop a falò e barbecue sulla sabbia. Rischio incendi, e qui siamo assolutamente d'accordo, no? Visto insomma, voglio dire, ultimamente quello che si sente della nostra meravigliosa terra che sta bruciando, e quindi attenzione perché qui le multe possono essere decisamente pesanti. Questa è una cosa che fate un po'. Dai, lo fate. E allora, assolutamente vietato lasciare ombrellone, sdraio o asciugamani di notte per tenersi il posto. Sappiatelo, è vietato. Gli oggetti possono essere rimossi perché questa pratica è molto comune, ma è illegale. Così come illegale è vietato portare via sabbia, sassi e conchiglie. Cioè, lo so, molti lo fanno come souvenir, ma tecnicamente è vietato perché sono beni demaniali. Beh, insomma, voglio dire, non ho mai fatto. Vi ricordate quando da piccini andavamo lì a raccogliere le conchiglie? Cioè, secondo me alcune sono veramente esagerate. Voi

Perdono di Tiziano Ferro qui e questo feat con Lazza. E allora stiamo parlando di estate dei divieti e da voi voglio sapere qual è il divieto estivo più assurdo che avete sentito o vissuto. Da questo momento al 347 7272 274 YouTube.

0: Buongiorno da Radio Selene, adesso ascoltatemi bene, perché domani, giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Teleton. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selene, dalla caserma Picca di Bari, domani, giovedì 2 luglio, a partire dalle 20:30.
1: Radio Selene.

Bryan Adams. Allora, noi oggi stiamo parlando di divieti, di quello che non si può fare in spiaggia e in alcuni comuni della Puglia, e questo è molto importante soprattutto magari per il turista che in questo momento ci sta ascoltando, quindi noi lo informiamo bene su quello che si può e non si può fare. Tipo ad esempio, lo sappiamo perfettamente, a Gallipoli non si può andare in giro in città con il costume, anche perché, ve lo voglio dire, le multe sono veramente molto salate. Ad esempio, anche musica alta dopo certi orari, soprattutto nei lidi e nelle zone costiere salentine, perché scattano limiti severi sul rumore. I cani in spiaggia ci possono andare, ma solo in aree autorizzate. E ancora, vetro e alcol vietati in molte spiagge libere, specialmente di sera, perché tanti comuni del Salento hanno vietato bottiglie di vetro per motivi di sicurezza, e qui secondo me ci sta, anche perché insomma di inciviltà ne vogliamo parlare. Accesso e sosta selvaggia sulle dune, sappiatelo, è vietatissimo. C'è sempre il furbetto che con la passeggiamo qui sulle dune, no, non si può, non è possibile, anche perché che rovina ecosistemi delicatissimi. Ovviamente scontato dire che è vietatissimo lasciare rifiuti in spiaggia. Lo so, sembra ovvio, sembra scontato, ma è una delle infrazioni più sanzionate. Attenzione, anche in questo caso le multe sono salatissime. Però voglio sentire le vostre opinioni. Quindi, secondo voi, qual è il divieto estivo più assurdo che avete sentito o magari avete anche vissuto? Quindi i vostri messaggi, le vostre note vocali.

qui su Radio Selena. Adesso attenzione, perché sta per arrivare una bella novità. Parliamo del ritorno di Emma Marrone, che torna ancora una volta insieme a Fabri Fibra. Allora, il nuovo singolo si chiama Antidroga, ma attenzione, perché questa canzone non parla di sostanze, ma parla di amore, di quegli amori che ti prendono, che ti sconvolgono, che ti fanno perdere il controllo, di quegli amori tossici, insomma, giusto per intenderci. E allora, in questo caso, come dire, due anime veramente forti che si incontrano ancora una volta. Emma Marrone e Fabri Fibra, novità su Radio Selena. Ma

scusa, lo siento. E allora, stiamo parlando di divieti, se siete d'accordo o meno su determinati divieti, no? Almeno per quanto riguarda il nostro territorio. E si sa che ci sono molto furbetti. Sì, ci sono i furbetti che lasciano lì l'ombrellone, la sdraio di notte. Già, così tanto il posto domani mattina ce l'ho. Paola da Lecce mi scrive: io sono d'accordissimo col divieto di lasciare l'ombrellone di notte, la spiaggia.

Luciano Ligabue, questa è la mia vita. Buongiorno ancora una volta da Radio Selene. E questa è la nostra seconda ora insieme. Tra un po' ci saranno anche i

Jack, la nostra musica Smash Mouth, Pacific Coast Party. Allora, stiamo parlando della nostra Puglia, ma non solo, perché ci sono veramente divieti assurdi un po' in tutta Italia, alcuni giustissimi. E fin qui non ci piove. Tuoni, fulmini, salampi e saette, no, sul serio non ci piove, su alcuni, su altri invece vediamo un po'. Allora, voglio iniziare con Anna, che mi scrive dalla bellissima città bianca, da Ostuni, e lei mi racconta che una volta in vacanza le hanno detto che non poteva sedersi sui gradini di una piazza a mangiare il gelato. Cioè, scusate, ma dove lo mangio? In equilibrio? Cioè, no, vabbè, anche passeggiare, ma è vero, queste sono veramente delle assurdità, no? Come ho detto, che magari a Portofino o in altre località uno non si può sedere su una panchina per mangiarsi il suo panino, la sua birretta, cioè, voglio dire, non c'è niente di male in tutto questo, sempre con molta civiltà, questo è assolutamente vero. Mimmo mi scrive da Lecce: per me il divieto più assurdo è quello di non girare in costume fuori dalla spiaggia. Cioè, ma con 40 gradi addosso già è tanto se resto vestito. Ma insomma, almeno per noi donne un pareo non sarebbe, ma cioè, voglio dire, comunque non proprio con il perché alcuni cioè, voglio dire, diciamo mamma mia, bocca mia, taci, non diciamo niente. C'è Rosaria che mi scrive da Brindisi e dice: in Sardegna mi fecero notare che non potevo portare via neanche un pugno di sabbia. Capisco tutto, ma mi sembra

veramente esagerato, così come esagerato anche per Pierpaolo Daturi, che dice: dai, le conchiglie, mi sembra veramente esagerato per i bambini, gli togliamo un'infanzia felice. Ce le tende invece a provo perché non hanno servizi igienici e quindi il mare diventa un vc a cielo aperto. Anche in questo caso parliamo di inciviltà, perché insomma, volendo, esistono anche vc portatili da campeggio, perché poi tutto dipende da noi, come al solito ce ne sono altre, li leggeremo tra poco, ma intanto con noi Dobra zio. Quanto mi piace questa canzone di Gaia, che è il suo nuovo singolo Bossa

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Cosa di grande, noi siamo pronti a rendere ancora più speciale una delle vostre giornate, il giorno del vostro compleanno, perché è arrivato il momento del nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Lo sapete, no? Cioè, voglio dire, lo sapete come si può consegnare un bidet, ma soprattutto come bisogna prenotarlo? Dovete prenotare il vostro bidet in due modi. Uno è tramite la nostra linea diretta, quindi chiamare in orario ufficio dal lunedì al venerdì allo 080 898 1188 oppure tramite mail a diretta@radioselene.it. No WhatsApp. No WhatsApp. Dove siamo? Dove siamo? Dove ci troviamo in questo momento? Siamo a Molfetta e qui c'è un uomo che oggi festeggia il suo compleanno. È un uomo, è un papà, è un nonno e la sua family ha pensato bene, insomma, di consegnare un bel messaggio, sempre che il nostro amico risponda alla nostra chiamata.
2: Perché risponde la segreteria?
0: No, invece ha risposto la segreteria, quindi sta a significare che non ce l'abbiamo fatta. Mannaggia, Vincenzo, mannaggia i peperoncini, mannaggia. No, perché, caro Vincenzo, tu che sei di Molfetta, tu che oggi festeggi il tuo compleanno e sono 73, auguri di buona salute da tutti quanti noi di Radio Selene, i tuoi figli avevano deciso di farti una bella sorpresa con noi di Radio Selene, portandoti in diretta, però tu dovevi solo, e dico solo, rispondere a quella chiamata. Purtroppo non l'hai fatto, quindi il messaggio noi non possiamo consegnartelo, ma di sicuro ti facciamo un mondo di auguri, di bene, di benessere, di tutto quello che vuoi, soprattutto come sempre circondato dall'immenso amore dei tuoi figli e dei tuoi nipoti. Per quanto ci riguarda, termina qui l'appuntamento con il nostro B-Day, ma torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando

la Jennifer Lopez con Papi qui su Radio Selene. E adesso arriva tra l'altro anche una bella novità con uno dei nomi più forti dell'ultima scena italiana. Stiamo parlando di Bresh, e proprio oggi dovete sapere che questa sera parte il suo mini tour evento Mare Nostrum, e sarà Genova, la sua Genova, 4 date consecutive all'Arena del Mare, tutte praticamente sold out. Come dire, il suo è un ritorno fortissimo a casa, perché molto simbolico per lui, perché Genova è sempre al centro della sua musica, e quindi da questa sera parte il suo mini tour. Intanto è arrivato anche su Radio Selene con questa bella novità, il suo nuovo singolo che è D'addio.

0: 342-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Buongiorno, sono le 11:50 e continua così il nostro appuntamento di questo mercoledì 1° di luglio. Radio Selene ad accompagnarvi, Ilia D'Arpa, con voi fino alle 13:00. È la nostra

adoro lei, adoro la sua voce così graffiata, anche se lei dice che insomma è merito o colpa di alcuni noduli alle corde vocali che rende più difficile il canto, ma che le dà proprio questa voce così particolare, così roca. È giovanissima, tra l'altro, ha quest'anima sola, questa voce graffiata che sembra arrivare da un'altra epoca. Sienna Spyro con il suo Material Lover. 11:56, vi porto negli anni 60, 1967.

nostra musica, i nostri grandi classici che a volte ci lasciano veramente senza fiato. E lui era Marvin Gaye. Buongiorno, sono le 11:59.

Si chiama Tyla con Water Red. Di cosa parleremo tra poco su Radio Selene? Lo sapete, io amo osservare il cielo, le stelle a occhio nudo, ma c'è anche chi lo fa per passione e professione. E di questo ne parleremo tra poco.

Mariah Carey con il suo Fantasy. Non è di fantasia invece che voglio parlarvi, ma di realtà. Allora partiamo da qui. Stavo sfogliando un po' i quotidiani locali, no? E a un certo punto vedo la foto di un amico e mi dico: nah, Giuseppe Donatiello, che tra l'altro insomma mio carissimo amico da una vita, ma anche un collega, e soprattutto lui ha questa passione proprio per il cielo, per le stelle, per le galassie, ed è a capo della sezione nazionale di ricerca profondo cielo di Roma. Quindi Giuseppe Donatiello, che tra l'altro è originario di Oria, quindi siamo in provincia di Brindisi, si conferma al primo posto nella classifica mondiale degli scopritori sia astrofili che professionisti di galassie nane. Io ricordo perfettamente l'ultima volta che ci siamo incontrati e gli ho detto: a Giuseppe, ma tu no che viaggi, che passi gran parte della tua vita a osservare il cielo, le stelle, le galassie, ma hai mai visto una navicella spaziale, cioè un extraterrestre? E lui tutto serio mi fa: non esistono gli alieni. Ma come non esistono gli alieni? Non mi infrangere questo sogno, io che ci credo da una vita. Comunque, a parte questo, lui che tra l'altro è definito anche cacciatore di stelle, sappiate che ha appena scoperto una nuova galassia nana chiamata Andromeda 36, tra le più deboli mai individuate nel gruppo locale. La cosa incredibile è che con questa fanno ben 12 galassie scoperte da lui, che si conferma, come ho già detto, al primo posto nel mondo della classifica degli scopritori di galassie nane. Il dato affascinante è che questa galassia, pensate, ha circa 12 miliardi di anni. Praticamente, insomma, stiamo guardando qualcosa che nasce quasi insieme all'universo. Che dire, complimenti a lui per tutto, e io invece continuerò a credere.

di Malika Yan con il suo Una possibilità. Vi porto nel 2012 con un altro grande artista. Tiziano Ferro.

Ecco qui la Marie Frois, quanto ci piace questa ragazza, brava, brava, brava. Allora, torniamo a noi, ci sono ancora dei vostri messaggi da leggere e quindi si ritorna nuovamente a parlare, insomma, di quello che è stato poi l'argomento del giorno, no? Dei vari divieti, insomma, imposti in tutta Italia per quanto riguarda, insomma, i divieti estivi e soprattutto anche in Puglia. E c'è Gianfranco che scrive da Andrea e che dice: allora, il panino per strada no, ma i piedi scalzi cosa gliene frega a loro? Dipende da dove ti vai e come ti comporti. Nando da Squinzano, che dice: ok, allora, per legge non si può portare via dalla spiaggia sabbia, conchiglie e persino l'acqua del mare nel secchiello del bambino. Inoltre non si può transitare a piedi nudi sulle dune o sostare. Questo è quello che dice la legge, non io. Esatto, anche se io

ricordo perfettamente i nostri anni 80 a correre sulle dune o a piedi scalzi e non con le auto, con le moto o quant'altro, è chiaro, no? C'è un altro messaggio, ma che leggerò tra poco. Intanto Mahmood.

su Radio Selene, ancora una volta i vostri messaggi. Abbraccio forte Marcella, che da Mesagna mi scrive: sinceramente è la prima volta che ne sento parlare. Allora, piedi scalzi per strada non camminerei neanche dietro compenso, in costume neanche a parlarne, ma sinceramente non poter mangiare un panino per strada lo trovo un tantino esagerato. Vero? Angela da Bari mi dice: guarda, il mese scorso ho visitato Portofino e Amalfi e ti posso confermare che i vigili mandano via i turisti dalle scalinate, magari, che ne so, se stai sostando o poco importa se stai mangiando o no. Secondo me, dice, per quanto riguarda il fatto di andare in costume in giro per paesi, assolutamente giusto, perché tutti abbiamo caldo, ma secondo me non è assolutamente decoroso. E adesso eccoci qui a continuare con la nostra musica, novità, la Katy Perry.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Sono le 12:47, ovunque voi siate, grazie per essere dei nostri qui su Radio Selene mentre la nostra musica continua ad accompagnarvi. Allora vi dico subito che dal 1987 con noi ci sono i De Novo.

0: Radio Selene.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: fregatura.
1: Ernia con una bella fregatura, e no, non è una fregatura, è invece un tornare indietro un po' negli anni, rivivere quei momenti, cantare canzoni a squarciagola, ricordare questa canzone degli 883.

ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità, ma chi è che non ricorda il testo di questa grande canzone degli 883? E buon pranzo a tutti, sono le 13.

0: miei, termina qui il nostro primo giorno di luglio. Termina il nostro appuntamento di questo mercoledì primo di luglio e anche quest'oggi devo dire che è stato bellissimo. Quindi grazie a tutti quanti voi per essere stati con me, a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Da Ilia D'Arpa, baci, baci, appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Seleni.

notte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non più.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Questa è Radio Selene.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 2 luglio 2026 è il 183esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Bernardino Realino e Sant'Ottone di Bamberga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra quella che oggi è conosciuta come la radio. Nel 1987 Nilde Iotti, deputata del Partito Comunista Italiano, viene eletta per la terza volta consecutiva presidente della Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato oltre a quello di essere la prima donna della storia d'Italia a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1900 avviene il primo volo di uno Zeppelin e il primo dirigibile moderno sul lago di Costanza in Germania. E nel 1939 esordisce sul settimanale Albi dell'Audacia Superman. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 luglio del 2000 a Rotterdam, nella finale del campionato europeo di calcio, la Francia campione del mondo in carica beffa l'Italia di Zoff vincendo 2-1 e laureandosi campione d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 luglio del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 2001 Antonello Venditti entra in rotazione radiofonica con Che c'è. E nel 2003 Paolo Meneguzzi pubblica il singolo Vero Falso. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hermann Hesse, nato a Calw il 2 luglio 1877 e scomparso a Montagnola il 9 agosto 1962. Insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1946, autore e aforista tedesco tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale. Ricordiamo René Lacoste, nato a Parigi il 2 luglio 1904 e scomparso a Saint-Jean-de-Luz il 12 ottobre 1996. È stato un tennista francese, ricordato soprattutto per l'omonima casa di abbigliamento sportivo e non, il cui celebre marchio, il coccodrillo, è tratto dal soprannome affibbiatogli dalla stampa. Compie oggi 75 anni Michele Santoro, uno dei protagonisti del giornalismo televisivo e della vita politica dell'ultimo trentennio. Spegne 65 candeline la conduttrice televisiva e opinionista italiana Alba Parietti. 40 candeline sulla torta dell'attrice statunitense Lindsay Lohan. E buon compleanno a Margot Robbie, l'attrice e produttrice cinematografica australiana, compie oggi 36 anni. Ne compie infine 27 il calciatore italiano Nicolò Zaniolo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 luglio 1961 del premio Nobel Ernest Hemingway, scrittore e giornalista statunitense. Alcuni dei suoi libri sono entrati tra i classici della letteratura mondiale. Oggi vi lascio con questo proverbio: i ricchi come vogliono, i poveri come possono.
1: Stai ascoltando

0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao.
6: Grazie mille, buona giornata.
7: A te, buon compleanno.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico, oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Auguri!
5: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao.
6: Grazie mille, buona giornata.
7: A te, buon compleanno.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Selene,
1: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Maria Rita Minoia.
2: Siamo arrivati a venerdì, buongiorno, anche se la mia settimana oggi è, oggi è giovedì ancora, ecco ero proiettata sul venerdì, non so perché. No è vero, andiamo con calma, oggi è giovedì. Allora, scusa, possiamo riavvolgere il nastro perché la partenza non è stata delle migliori. Oggi è giovedì, lo sapete che oggi è giovedì? Mi stavo domandando, pensavo, no, il pensierino del mattino, perché ci facciamo la doccia, perché mentre siamo visto che stiamo sotto la doccia e continuiamo a sudare, ci sarà una spiegazione scientifica a tutto questo? C'è qualcuno che ci può dare una motivazione? Bentrovati comunque, dai, segnali cominciano a sentirsi e cominciano ad avvertirsi per questo caldo. Oggi è giovedì 2 luglio 2026, però so che santo è, Santa Grazia, e quindi auguri a chi porta questo nome. Ciao Silvio Tempesta, meno male che ci sei tu, che sei concentrato e sicuramente più riposato di me. Cominciamo con Lucio Dalla.

riflessione questa canzone, la riflessione di un innamorato che pensa ad un'ipotetica sua amata. Solo il titolo, la bellezza nel titolo di questa canzone che ha ben 46 anni perché è stata pubblicata la prima volta proprio nel 1980. Lucio Dalla, Balla, balla, ballerino. Buongiorno mattinieri, le 7:01.

0: Buongiorno ai mattinieri che hanno già la volontà, ecco, come dire, di mettersi in contatto con noi. Buongiorno, ben svegliati. Io ve lo do subito il nostro numero WhatsApp 347 727 2274. Per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti, a dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.

0: partecipe alla cerimonia. Un uomo è morto al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con uno scooter dopo non essersi fermato ad un'alta dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare e culminato nell'omicidio. Ed almeno 8 morti il bilancio di raid russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. I feriti sono almeno 34. Intanto l'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Tra i possibili sfidanti anche l'ex leader degli 007, ora capo dell'ufficio presidenziale Budanov. Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione dominando la gara, segnando 2 gol con Diarra e Sarra. Ma il Belgio, ormai a un passo dall'eliminazione tra l'86esimo e l'89esimo, trova le 2 reti con Lukaku e Tielemans, che ai supplementari, centrando un rigore e la doppietta, porta i Diavoli Rossi agli ottavi, dove sfideranno gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo con una doppietta spettacolare del capitano e tanta sofferenza. Agli ottavi, gli uomini di Tuchel dovranno affrontare il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina, e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
5: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners, con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari, giovedì 2 luglio.

0: a partire dalle 20:30. Questa è Radio Selene.
1: Dato che oggi è giovedì, me lo state confermando, ma mi sembrate tutti un po' strani stamattina, però effettivamente è giovedì, mi state anche prendendo un po' in giro visto che ho iniziato la puntata con entusiasmo dicendo che era venerdì. Intanto mi faccio perdonare con la musica, Elisa e Neck.

Mac, Riccardo D'Andrea, buongiorno. L'ho capito che oggi è giovedì. L'ho capito. Ma sapete quando vi svegliate con la convinzione? Pure io domani dovrei fare tante altre cose e quindi non ero organizzata per farle. Però ero convinta fosse venerdì. Va bene, ci scherziamo su. Intanto lo so che giovedì non è venerdì, ma perché continuate a scrivermi? Buongiorno. Intanto qui mi hanno risposto a proposito del fatto che facciamo le docce e sudiamo contemporaneamente. Perché questo succede? Perché il nostro corpo cerca di ristabilire l'equilibrio termico, anche se la doccia è fredda, è la stessa cosa. Con l'acqua calda chiaramente si alza di più la temperatura interna e quindi i vasi sanguigni si dilatano, e poi quando l'ambiente è chiuso, quando c'è molta umidità nel bagno, chiaramente questa cosa può capitare. Quindi le motivazioni sono l'accumulo di calore, e quindi l'acqua calda, ma anche l'estate e l'estate rovente che stiamo avendo in questi giorni, e l'umidità. Quindi quell'umidità può chiaramente provocare quel sudore che non riesce, perché non riesce ad evaporare, il corpo produce più sudore nel tentativo disperato, come dire, di raffreddarsi, ma non ci riesce, in questo periodo proprio non ci riesce.

0: ottima.
1: Ci vuole una laurea Coez, ma non è in grano una stamattina. Ho detto che è Santa Grazia ed è vero, però mi scrivono oggi anche Santa Maria. È vero, c'è chi festeggia anche oggi Santa Maria. Si può festeggiare il 2 luglio, si può festeggiare il 12 di settembre. Comunque, io infatti lo festeggio il 12 di settembre, grazie. Oggi è una ripresa continua, però mi fa piacere, siete, devo dire, molto preparati, molto svegli, molto lucidi, questo è importante. Mattinieri del mio cuore, 347 72 72 274, fatemi sapere se ci siete dall'altra parte, fatemi sapere se anche questa mattina state ascoltando Radio Selena.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: ballate, sì, questa è una ballata bellissima in realtà, 1994, Bon Jovi, con questa Always su Radio Selene.
1: Il meteo in Puglia.
0: Oggi giovedì 2 luglio 2026, pressione in calo, giornata decisamente instabile, potranno infatti scoppiare dei temporali anche forti sulle zone interne in estensione verso le aree adiacenti, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime fino a 33 gradi, minime stazionarie.
1: Stai ascoltando Radio

Gazze, Delia Levante, Serena Brancale. Ormai Serena Brancale è top, cioè il successo è proprio alle stelle e anche gli strafalcioni all'università lo hanno dimostrato. Ieri sera Paola Cisternino durante il suo appuntamento vi ha parlato proprio degli strafalcioni alla maturità 2026 e per esempio lo scrittore Vitaliano Brancati, che spesso proposto nei testi di lettere, è stato storpiato in Brancale con la famosa Serena Brancale. Ma non è l'unica storpiatura, perché Pirandello diventa il Fumatia Bazar, diventa uno nessuno e 250.000 e uno nessuno 100.000, basta così o 250.000, eccetera eccetera, perché di cose veramente perché fanno sorridere ce ne sono davvero molte. Vabbè, l'importante è che siamo agli sgoccioli anche per i ragazzi della maturità di quest'anno, le cose sono fatte. Noi siamo intanto ad una nuova canzone, è stata scritta dallo stesso Biagio Antonacci. Mi piace questa cosa delle generazioni che hanno, insomma, voglio dire, ormai un bel po' di carriera, ecco, come dire, anni di carriera alle spalle, si affiancano ai giovanissimi. In questo caso questo giovane produttore discografico che abbiamo sentito anche in altre collaborazioni, e quindi è arrivata la volta, come dire, di Biagio Antonacci. Giuli, esattamente lui, Giuli, come vi dicevo, abbiamo imparato a conoscerlo ultimamente, e questa è la novità, della prima novità di questa mattina su Radio Selene. Si chiama L'ultima canzone, Giuli e Biagio Antonacci.

0: così.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Appuntamento in diretta è iniziato alle 7:05 anche questa mattina. Mattinieri, buongiorno, buongiorno a voi, buon lavoro se avete già iniziato la vostra giornata. Noi riprendiamo da Taylor Swift con Hope Light e poi Noemi, tu cosa fai questa sera?

Ha scritto lei, un altro Antonacci che torna, Paolo Antonacci, nonché figlio di Biagio Antonacci, hanno scritto questa canzone, ha tagliato i capelli, nuovo look, beh devo dire molto femminile, Noemi, l'abbiamo riascoltata su Radio Selena in questa mattinata, buongiorno, buongiorno a voi, ben arrivati, se magari non solo avete acceso la radio da poco, ma ci conoscete già, ma anche tutti coloro che magari per la prima volta ascoltano Radio Selena. Questa canzone è conosciuta anche come Baila Morena, ma si chiama semplicemente Baila.

0: Fortnite, Jennifer Lopez su Radio Selene. A questo punto le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.
2: È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
3: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della fraternità San Pio X, don Davide Pagliarani, e la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia.
2: È stato trovato senza vita nel carcere della Dogaia a Prato Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni e arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. La procura pratese ha avviato un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.
3: Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che l'ultimo fermo era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il primo possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale.
2: Lo sport, il calcio e i mondiali, match incredibile a Seattle, il Senegal va un passo dalla qualificazione ma poi viene ripreso e superato dal Belgio che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico, che ha battuto l'Ecuador nella tana dell'Azteca.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ah, no!
5: Sì!
4: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante.

0: estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida. È ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
3: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
4: Di vacanza, qualsiasi tipo di vacanza, un viaggio lungo, breve, parliamo della nostra valigia. Magari ci sono persone che passano notti insonni a capire che cosa non devono non mettere in valigia. Ne parliamo tra poco.

0: quello che insomma ci viene consigliato seriamente quando si prepara una valigia, la prima cosa che non deve assolutamente mancare sono i documenti. Non si possono dimenticare i documenti, altrimenti dove vai? I biglietti? Certo, se devi prendere un aereo o un altro mezzo, comunque i biglietti, le medicine, cioè ci deve essere una borsetta con il kit di medicinali di base, carica batteria per i nostri dispositivi, che può essere un tablet, un cellulare, e un cambio di emergenza nel bagaglio a mano, perché se portiamo la valigia e quella poi si perde da qualche parte, è chiaro che dobbiamo essere preparati. Questo il vademecum per chi sta per preparare una valigia. Però guardando alle cose nostre, alle cose soltanto noi possiamo sapere di cosa abbiamo bisogno e che cosa non deve assolutamente mancare nella valigia, ne parliamo questa mattina. Ve lo chiedo: che cosa non deve mai, dico mai, mancare nella vostra valigia? Cioè la prima cosa che mettete in valigia, perché non potete farne a meno, qual è? 347 727 2274, messaggi WhatsApp naturalmente, oppure note vocali.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Radio Selene, che cosa non deve mancare nella vostra valigia? La domanda di questa mattina per voi, approfitto per fare anche un po' di saluti a Mimmo che scrive prodotti per l'igiene intima, schiuma da barba, biancheria e poi scarpe di riserva, Chiara da Bisceglie, giusta osservazione, un caricabatteria con adattatore universale annesso e ci pensa Lino che mi scrive da Alberobello, buongiorno, per me non deve mancare un libro, Marianna da Lecce, la Trus, Nicoletta da Barletta, e carica batteria per il cellulare, lo scrive Federico e lui mi scrive da San Pietro Vernotico, e poi non devono mancare mai le mutande, il tutto necessario per l'igiene. Beh, anch'io a questa domanda risponderei il beauty e poi dentro ci metto quello che cavolo voglio, cioè il mondo praticamente, però tutto nel beauty, perché sì sì, assolutamente, dovessi scegliere una cosa soltanto, il beauty, ecco. E voi 347 72 72 274

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.

Mazzotti su Radio Selene in diretta nel nostro appuntamento di oggi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Che cosa non deve assolutamente mancare in valigia? Approfitto per salutare Stefania che scrive i documenti, poi Sabrina mi scrive: ciao Margherita, io non rinuncio a tutte le mie creme, giorno, notte, dopo sole, prima del sole, durante il sole, tutte. Ciao, buona giornata, sei simpatica. Buongiorno Radio Selene, magari dimenticassi il caricabatteria, sarei irraggiungibile, quelle sì che sarebbero delle belle vacanze. Fai finta di dimenticarlo. Per il resto la biancheria, o la mia biancheria preferita, non vorrei rischiare di non trovarla dove vado. Simona da Grottaglie, un saluto anche a te e grazie naturalmente per i vostri messaggi. Tra poco Black Eyed Peas dal 2023, subito Flamenco Paranoia, Samurai J.

buongiorno, cosa non deve mancare nella mia valigia prima di partire in vacanza? I soldi, vabbè, quelli ti servono prima perché la vacanza va prenotata e quindi sì, poi ti servono ancora per la vacanza, questo sicuramente non possiamo rischiare di dimenticarli. Grazie, un saluto anche a te. L'ultima canzone di Brescia la riascoltiamo questa mattina su Radio Silene, si chiama D'addio.

0: Questa è Radio Selena e questa è la nostra mattinata, ma questa sera, perché oggi è 2 luglio e allora ne abbiamo parlato in questi giorni, noi di Radio Selena saremo alla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. È un evento importante ed è un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP, Paribas e altri partners con un solo obiettivo comune, cioè quello di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito questa sera suonerà il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selena. Ci racconterà questa magica serata Rebecca Epifani dalla caserma Picca di Bari stasera a partire in diretta su Radio Selena dalle 20:30.
1: Questa è Radio Selena.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.

0: Questa è Radio Selene.
1: La musica, quella che abbiamo scelto per voi, che avete scelto Radio Selena, pensate un po' che bello scambio. Riprendiamo da Emily Sandé 2013 per questa Daddy, poi torniamo ad oggi con Gaia, Bossa Nostra, e infine dal 1984.

Changes Mood, sta il Council, che okay, ricordi bellissimi che ho qui. Siamo nel 1984, quindi davvero quando la radio faceva parte, come adesso del resto, della mia vita, dalla mattina alla sera. C'erano degli album che mi entravano proprio nel cuore, quello degli Style Council era uno di quelli. E allora, visto che diciamo che l'eleganza, dell'eleganza non ne abbiamo mai abbastanza, anche quando si tratta di musica, ma perché non esagerare? Quindi continuiamo e ci regaliamo, ci concediamo, grazie al nostro programmatore Onofrio Ambrosino, un'altra canzone del 1996, Incognito.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Selene. Le notizie dalla Puglia, per noi linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Tre persone sono state arrestate a Carovigno dai carabinieri dopo una rapina ad un furgone portavalori nei pressi dell'ufficio postale. Uno dei tre componenti della banda è rimasto ferito in modo non grave dopo che un vigilante ha esploso un colpo d'arma da fuoco. I malviventi erano riusciti a impossessarsi di parte del denaro che le guardie giurate stavano per consegnare all'ufficio postale. Durante un breve tentativo di fuga sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri. La rapina è stata compiuta a poche decine di metri dalla stazione dei carabinieri di Carovigno. Un uomo di 40 anni con precedenti è stato ferito nel primo pomeriggio di ieri da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre si trovava nel centro di Bitonto. La vittima, che non sarebbe in pericolo di vita, ha raggiunto l'ospedale San Paolo di Bari in auto da solo. Sul caso indagano i carabinieri. A seguito della sparatoria, al sindaco di Bitonto Ricci ha rivolto un appello affinché venga aumentata la presenza delle forze dell'ordine in città. Più del 90% dei progetti del PNRR dei comuni è completato in fase di completamento. Questo è un dato politico molto importante. I comuni del sud hanno avuto una performance in perfetta media nazionale, in alcuni casi migliore della media nazionale. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi, incontrando ieri a Bari il sindaco Vito Leccese per fare insieme un punto sullo stato di avanzamento dei lavori del PNRR. Il sindaco di Bari ha sottolineato che la città metropolitana del capoluogo pugliese è la quinta in Italia come numero di progetti e risorse impegnate per il PNRR, 4 miliardi, mentre nel comune di Bari, sul totale dei 53 interventi previsti, 35 sono stati completati e 18 sono in fase di completamento. Tutti gli interventi, ha aggiunto Leccese, sono messi in sicurezza e sono nelle condizioni di finire entro l'anno. Presentato ieri nella stazione di Bari Centrale il primo treno Freccia Rossa che collegherà direttamente Lecce, Bari e Napoli Centrale, con fermate intermedie a Brindisi, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli a Fragola. Bari e Napoli saranno collegate in circa 3 ore e mezza, con la prospettiva di arrivare a 2 ore nel 2029, Lecce e Napoli in circa 5 ore. Il treno viaggerà grazie all'attivazione della variante Cancello sulla nuova linea ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari, sulla quale sono già operativi 55 chilometri. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Mix Tour!
1: La tua estate

0: Negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
5: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
9: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
10: Radio Selene.
11: Siamo qua anche per parlare di quella famosa frase: non puoi fare il bagno prima di 3 ore perché hai mangiato. Quanti genitori ce lo hanno detto? Quanti, quanti? Ma

milioni. Impossibile dimenticare le grida dei nostri genitori che al mare, dopo i pasti, puntualmente ci intimavano, come dire, di non fare assolutamente il bagno, un tormentone che si ripete di generazione in generazione, perché dovevamo aspettare le canoniche 3 ore prima di poter fare il bagno, altrimenti eravamo a rischio congestione. Ma è davvero così? Oggi facciamo un po' di chiarezza. Attenzione, attenzione. Innanzitutto, la congestione è comunemente come termine usato per definire un blocco proprio digestivo. Dopo i pasti, infatti, lo stomaco e l'intestino necessitano di molto ossigeno per poter digerire e trasformare il cibo ingerito. Quindi l'improvviso cambio di temperatura può creare effettivamente qualche problema. Quanto ci vuole per digerire un pasto? E dipende da quello che vi mangiate. Questo è tutto, no? I tempi di digestione degli alimenti possono variare. Per esempio, no? Guardavo un po' qualcosa tipo, a titolo indicativo, 1-2 ore carboidrati e pesce, una bistecca di manzo servono dalle 3 alle 4 ore, anche 5 se maiale, la frutta impiega circa mezz'ora, la verdura cruda 30-40 minuti, le patate fino a un'ora. Quindi questo che cosa vuol dire? Che dipende appunto da quello che abbiamo mangiato, non è che per 3 ore tutti a seconda, no, a quel punto meglio mangiare solo un po' di frutta, ma siccome noi non siamo abituati, ne abbiamo anche parlato nei giorni scorsi, al mare ci portiamo la qualunque, e quindi è chiaro che a quel punto bisogna effettivamente aspettare prima di fare il bagno. Quindi bisognerebbe evitare le grandi abbuffate. La prima causa di blocco digestivo, attenzione, questa è una cosa seria, è l'assunzione di bevande, soprattutto ghiacciate. Quello è valido anche se siamo fuori dalla spiaggia e causano proprio un forte sbalzo termico, quindi è bene evitare anche le docce fredde, per esempio, o troppo calde subito dopo i pasti, come anche l'esposizione al sole. Quindi un po' di fruttarella sotto l'ombrellone circa mezz'ora e poi puff, ci si può tuffare. Abbiamo fatto un po' di chiarezza, è chiaro che quella famosa frase "esci che non hai ancora digerito" è per noi pugliesi, perché siamo noi pugliesi che mangiamo di tutto quando siamo al mare. Quindi vedi un po' le cose, il cerchio come si chiude. Va bene, riascoltiamo Fulminacci.

Settimana un po' di cambiamenti, ve li abbiamo annunciati in questi giorni, introducendo e facendovi conoscere anche le nuove voci di Radio Selene. Da lunedì prossimo noi avremo la nostra fascia oraria che inizierà alle 7:05, quindi qui nessuna novità, ma chiuderemo un po' prima alle 9 del mattino. E quindi, ecco, per quel che mi riguarda, questa è la novità. E poi naturalmente continueremo a raccontarci di tutti gli eventi che ci vedono protagonisti in questa estate 2026. Ora per noi Gino Paoli.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Love, questa canzone negli anni 80, nell'85 venne pubblicata, vinse anche un Grammy per la migliore interpretazione rhythm and blues femminile. Lei, la regina Aretha Franklin, riascoltata su Radio Selene nel nostro appuntamento di questa mattina. Siete degli appassionati di Rodolfo Valentino? Perché ce ne sono tanti pugliesi, visto che appunto le radici affondano proprio in Puglia, perché arrivano i 100 anni della morte, avvenuta il 23 agosto del 1926, ad appena 31 anni. Tra l'altro, Castellaneta, la città in cui è nato, ricorda appunto Rodolfo Valentino, il divo del cinema muto, partito proprio dalla Puglia per conquistare il mondo. Poi è diventato una leggenda, in sostanza, con tutta una serie di eventi che appunto sono stati programmati, dai talk alle proiezioni, inseriti in questa rassegna che si chiama Rudy 100, e si comincia proprio con due mostre. La prima si è aperta proprio ieri sera nel convento Santa Chiara a Castellaneta, e poi ce ne sarà un'altra che verrà inaugurata domani sera, e poi sono previsti concerti, spettacoli, tanto è tutto sul web se avete necessità di avere altre informazioni. E noi continuiamo con la nostra musica in questo nostro appuntamento.

Dimanche e Parda su Radio Selene. 10:30 vi segnalo l'appuntamento con consigli di lettura. Abbiamo parlato anche di libri questa mattina quando ci siamo fatti la domanda cosa non deve mancare in valigia. Per molti anche il libro non deve mancare, quindi qualche consiglio utile ve lo diamo noi alle 10:30 e poi è tutto sul podcast di Radio Selene, radioselene.it o nella nostra applicazione che potete scaricare, ve lo ricordo, gratuitamente. Torniamo alla nostra musica e alle novità. Lei è Katy Perry, questa è Watch It Burn. For you.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Scusate, posso? È permesso? Posso entrare nelle vostre case? O forse sono in questo momento nelle vostre automobili? O no, negli uffici? Lo so, anche voi state lavorando. Nei vostri negozi, nei vostri centri commerciali. Sono anche nelle vostre palestre. Io lo so, sono dappertutto. E allora, buongiorno a tutti quanti voi e grazie per essere dei nostri anche quest'oggi, per averci così invitati nella vostra quotidianità, nella vostra vita, nella vostra giornata. Questa è Radio Selene, io sono Ilia D'Arpa, da questo momento e fino alle 13 anche quest'oggi in vostra compagnia. Dall'altra parte, come al solito, c'è il nostro Silvio Tempesta, che è pronto a suonare subito la musica più bella. E come al solito, cari miei, si inizia con un grande classico, e quest'oggi è occhio, anzi orecchio, perché oggi iniziamo così.
0: Questa è

0: chi mi sta dando anche il buongiorno, tipo che ne so, voglio mandare un bacione a Nicoletta. Nicoletta è di San Severo, siamo in provincia di Foggia. Lei mi scrive: buongiorno Ilia, buon lavoro, sei la mia compagnia insieme al mio ricamo che è la mia passione. Mi ha fatto vedere anche quello che sa fare, che meraviglia. Grazie Nicoletta, buon lavoro e buona giornata con noi di Radio Selene. E adesso su Radio Selene c'è anche tempo di informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia su Kiev. Poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che Mosca stava preparando un'altra aggressione su larga scala contro il paese. I morti sarebbero 13 e i feriti sono saliti a 80. Lo ha riferito il servizio statale di emergenza ucraino, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in atto in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.
2: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez e controfirmato dai due segretari del dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
3: Con 209 voti a favore, nessuno contrario ed astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati. Una prassi nata all'interno della Tribunale dei Minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese.
2: Oggi festa all'ambasciata americana, 250 anni dall'indipendenza americana. Dopo le tensioni Trump e Meloni sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna, resta l'incognita sulla presenza della premier. Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO di Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE, Security Action for Europe. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Testo in aula il 15 luglio.
3: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è Chandramouli Ramanathan, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio.
2: Tennis, Jannik Sinner batte Borges in 3-7 e avanza al terzo turno. Subito dopo il successo a Wimbledon, l'altoatesino è tornato a parlare del malessere accusato a Parigi contro Cerundolo, rassicurando i tifosi solo in parte. Sentiamolo.
4: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la

0: appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Selene.
4: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio, ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
7: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Selene.

Sugar. E allora possiamo iniziare subito la nostra bella chiacchierata, dai, mamma mia, oggi sono convinta che arriveranno un sacco di messaggi, perché insomma un po' tutti quanti noi abbiamo una memoria ballerina, ad una certa poi non vi dico, ancora peggio. Allora oggi parleremo proprio di questo, no? Di memoria di ferro o memoria ballerina. Quindi sicuramente sarà capitato anche a voi quando vi presentano qualcuno, magari, che ne so, piacere Francesco, piacere Maria, piacere Giovanni, e dopo 3 secondi hai già cancellato il nome della persona che ci è stato, che vi è stata presentata, e ho detto madonna, com'è possibile tutto questo? Ma la scienza ha una risposta. Dunque, secondo la scienza non è maleducazione. Pare in realtà che sia una cosa molto comune, quindi che accomuna un bel po' di persone, perché secondo alcuni studi il nostro cervello tende a dimenticare i nomi più facilmente rispetto ad altre informazioni, perché spesso li considera dettagli astratti, senza agganci emotivi o immagini precise. Cioè, in pratica, ricordiamo quella persona che magari, che ne so, ama il mare, ha un cane, viene da Lecce, Bari, Brindisi, ma il nome, pom, sparito. E allora, il motivo sembra che quando ci presentano qualcuno, spesso siamo distratti perché pensiamo a cosa dire, a fare bella figura, a come appariamo, e il nome non si fissa davvero. Quindi il trucco sarebbe quello di ripeterlo, tipo piacere Marco, ha detto Marco, Marco, ha detto Maria, oppure associare il suo nome a qualcuno o a qualcosa. È tutto chiaro? Ci proviamo. Intanto vi chiedo, qual è la cosa che vi dimenticate più spesso proprio nella vita di tutti i giorni? 347 7272 274.

0: giovedì, ma la domenica è vicina e noi stiamo tornando.
1: Beach Tour!
0: Proprio così, noi di Radio Selene torniamo, arriviamo sulle spiagge più belle della Puglia. Ovviamente stiamo parlando

radioselene.it e poi venite a divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Attenzione, questa domenica 5 luglio noi saremo a Lido America, Margherita di Savoia, e come sempre vi regalo anche qualche anticipazione.

organico. Mercoledì 12 agosto saremo a Centro Turistico San Nicola Peschici, località San Nicola, e come sempre saremo insieme dalle 10 alle 13. E adesso ringraziamo anche i partner del Beach Tour 2026, supermercati Doc Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: arrivato giovedì, estate e anche leggere sotto l'ombrellone, proprio così. E allora, come ogni giovedì, l'appuntamento è con consigli di lettura. Grazie a Vecchie Segherie e Mastro Totoro di Biceglie, ritroviamo così anche la nostra Viviana Peloso. Buongiorno Vivi.
1: Buongiorno a voi. Bentrovata, bentrovati.
0: Eccoci qui anche oggi a sentire i tuoi preziosi consigli di lettura. Quindi cosa ci consigli oggi?
1: Allora, parto da quello, edizione Nord economica, soli 10 euro, di Gabriel Zevin, si intitola Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. E siamo nel 1995, Sam Mazur scende in metro e vede Sadie Green. Non si vedono da 8 anni perché hanno litigato quando erano adolescenti, adesso sono entrambi all'università e hanno deciso di trasformare la loro passione per i videogiochi in materia di studio e poi diventerà anche materia di lavoro, e danno vita ad un videogioco rivoluzionario che li fa, diciamo, diventare delle persone di successo. Ecco, la bellezza di questo libro è l'amore che caratterizza questi due personaggi che si incontrano e si lasciano, si perdono e si ritrovano, accomunati da interessi appunto per i videogiochi e per tutti questi mondi, diciamo, alternativi, ma anche per la capacità e per il bisogno di amore che esprimono e anche di essere amati. Un libro molto leggero, si legge molto facilmente, adatto anche per ragazzi e ragazze più giovani, quindi adolescenti. L'altro libro che consiglio è che è un ripescaggio, ecco, l'estate secondo me è perfetta anche per leggere, magari per dedicare del tempo a quei libri che si hanno da sempre sul comodino o comunque nelle librerie e che ancora non si sono affrontati. Un libro attualissimo, scritto nel 1996 dal sociologo Franco Cassano, e sto parlando del Pensiero Meridiano di La Terza. Un libro secondo me attualissimo, un libro che se i governatori leggessero potrebbero attuare pedissequamente, magari alcuni hanno anche provato a farlo, un libro che per esempio riformula l'immagine che il Sud ha di sé. Per esempio lui racconta una delle chiavi che sta nel riguardare i luoghi, nel duplice senso di avere riguardo per i luoghi e tornare a guardarli. E poi ci sta la tirannia dell'urgenza, ci sta il consumismo, il fatto che adesso solo il presente sta al centro della scena. Insomma, un libro molto attuale, soprattutto che dà un'idea diversa del Sud, molto utile.
0: Perfetto. Appuntamenti da ricordare?
1: Sicuramente anche a luglio ci sono un sacco di appuntamenti, vi ricordo quello di domani con Chiara Tagliaferri e Giorgio Antonelli per dialogare intorno al libro Arkansas, scritto da Tagliaferri e pubblicato per Mondadori. Il 9 luglio sarà il turno di Franco Currò per Il coltello della memoria, il 10 luglio Javier Castillo per Il sussurro del fuoco e poi conferenza stampa 13 luglio di Maura Gancitano insieme a Lea Durante all'interno della biblioteca dell'Ateneo dell'Università di Bari per lanciare il nostro festival sulla sostenibilità ambientale 42 gradi.
0: E allora grazie come sempre a Vecchie Segherie e Mastro Totoro di Biceglie, grazie a te Viviana, per te un forte abbraccio, una felice giornata e appuntamento a giovedì prossimo.
1: Buona giornata a voi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: E rieccoci qui, allora vi sto chiedendo come la vostra memoria è di ferro oppure di quelle ballerine, qual è la cosa che dimenticate più spesso nella vita di tutti i giorni? Ora c'è Irama.

Rosa di Francesco Renga. Io voglio salutare Nicola che è di Bisceglie, che mi ha inviato una nota vocale, dice: ti volevo inviare un messaggio questa mattina, ma siccome non mi saluti mai e sei dispettosa, non lo faccio. E come faccio a salutarti se non ho il messaggio? Cioè, siete veramente tantissimi fortunatamente, quindi se voi non inviate un messaggio, io come faccio a salutarvi? Lo faccio adesso. Baci, Nicola.

0: The Jungle qui su Radio Selene. E adesso è arrivato anche il momento dell'attualità, perché come sempre c'è l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sembra incredibile nel pieno del 2026 parlare di uno scisma religioso, eppure è uno degli eventi non soltanto di queste ore, di questi giorni. Lo scisma dei Lefebvriani dalla Chiesa Cattolica, la scomunica che è arrivata questa mattina da parte del Vaticano con una nota ufficiale: i vescovi della fraternità sacerdotale San Pio X Alfonso de Galarieta e Bernard Fellet, rispettivamente consacrante principale e co-consacrante, e i vescovi neoconsacrati Schreiber, Gogdade, Poisiné de Sivry e Anapier sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenzie per aver compiuto un atto di natura scismatica, la consacrazione episcopale di quattro presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Sono parole che ci sembrano arrivare da un passato lontano o da quel celeberrimo libro e film di Umberto Eco, Il nome della rosa. Eppure siamo alla Chiesa di oggi e a uno scisma che avviene per la seconda volta, perché si parla dei Lefebvriani, ma fu proprio Monsignor Lefebvre nel 1988 a creare la scissione da Roma, lo scisma di Écône, là nella zona del sud della Francia che era già stata la zona dei Savoia. È una ferita che il Vaticano credeva di avere rimarginato, perché proprio Ratzinger, che era prefetto della dottrina per la fede negli anni della scomunica, aveva riassorbito, tentato di riassorbire da pontefice quella scissione. Eppure adesso ci risiamo di nuovo e le parole supplici addirittura di Papa Leone XIV non sono state ascoltate. Di qui la scomunica di stamattina. È uno strappo che farà parlare la Chiesa di tutto il mondo, anche se si parla di 1 miliardo di fedeli e di 600.000 scismatici.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Selene. Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners, con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante

0: Ruba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
5: Questa è Radio Selenium.

vai, una canzone del 1994, piccola ma grande lei, la Irene, Irene Grandi in questo caso, qui su Radio Selene. Ancora buongiorno. E noi stiamo parlando di memoria, memoria di ferro o memoria ballerina. Cos'è che dimentichiamo più spesso ogni giorno? Punto, io il cellulare, cioè mio marito che mi rimprovera sempre, dice: ma insomma, questo cellulare, niente da fare, lo dimentico spessissimo. Maria da Lecce invece mi scrive: io dimentico sempre dove parcheggio la macchina, ogni volta è una caccia al tesoro. Oh mamma mia, mi è successo una volta. Antonio da Brindisi invece: le password, ogni volta ne cambio una e poi me le dimentico subito. Bel problema, Lucia dalla bellissima città bianca da Ostuni: allora, a me capita di entrare in una stanza e di dimenticare perché ci sono entrata, e questo accade almeno 3 volte al giorno. È successo anche a me qualche volta. Cos'è che sono venuta a fare? Cos'è che devo prendere? Mamma mia, siamo veramente conciate male. Mimmo da Taranto: gli anniversari, mia moglie me li rinfaccia ogni anno. Brutta, brutta, brutta cosa. Rosa da Brindisi: gli occhiali, e il bello è che spesso li sto già indossando. Dove sono i miei occhiali? Ce l'hai in testa, Vito. Vito da Bari: allora, Vito dice, la lista della spesa, esco convinto di ricordare tutto e torno senza la metà delle cose. Francesca da Monopoli: i nomi delle persone appena conosciute, è vero, quello accade veramente a tutti, perché poi era l'argomento proprio del giorno. Gianni da Foggia: dove metto le chiavi? Sempre casa mia, tipo escape room. Voglio salutare anche Cosimo da Celle Messapica: le scadenze delle bollette, quelle vorremmo dimenticarle tutte. Saluto anche Marcella da Mesagne: le chiavi di casa di solito. Poi non ti dico se di qualcosa penso, ora la metto in un posto così sicuro e non la perdo. Di solito talmente sicuro che non le trovo più neanche io. Che carini, che

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Me By Now, grande canzone degli anni 80, 1989, erano i Simply Red. E adesso venite con me perché andiamo a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Dove andiamo di bello quest'oggi a consegnare un bel bidet? Dove vi porto? Vi porto a Cassano delle Murge, perché qui c'è un uomo che oggi festeggia il suo compleanno e qualcuno, come sempre, ha pensato bene di spedirlo on air in diretta su Radio Selene. Ora speriamo che lui risponda alla nostra chiamata. Mi raccomando, per tutti quanti voi, ricordatevi che il bidet va prenotato o tramite la nostra linea diretta 0 80 898 11 88, tramite mail a diretta@radioselene.it. Quindi sento questo cellulare squillare.
2: Pronto?
0: È Vito che risponde. Pronto, Vito?
2: Chi è?
0: Ma buongiorno, Vito.
2: Buongiorno.
0: Io sono Ilia D'Arpa, caro Vito. Mi conosci? Ilia D'Arpa, come non mi conosci?
2: Chi si ricorda?
0: Benvenuto, sei su Radio Selene, auguri Vito!
2: Grazie.
0: Oggi è il giorno del tuo compleanno, come
2: grazie
0: stai?
2: Ma è vero, non scherzo.
0: No, sei in diretta, sei su Radio Selene, quindi sappi che adesso il mondo intero collegato con Radio Selene sa che oggi è il giorno del tuo compleanno. E quindi, caro Vito, come trascorrerai questa giornata?
2: Lavorando, purtroppo.
0: Bisogna portare a casa la pagnotta, Vito. Che lavoro fai?
2: Il dentista.
0: Ah però! Beh, insomma,
2: e sono in questo momento col paziente alla poltrona. Allora io immagino.
0: No, aspetta un attimo, che ti devo solo consegnare il messaggio. Solo che io immagino questa persona lì con la bocca aperta e tu che dici: un attimo al telefono, perché oggi è il mio compleanno, sai, ci sono quelli di Radio Selene. E quelli di Radio Selene ti dicono che sei una persona meravigliosa. Grazie per aver risposto.
2: Grazie,
0: ma una giornata fantastica.
2: Grazie.
0: Te la augurano le tue amiche Adriana e Martina, che sono di Valenzano e che ti vogliono un mondo di bene. Auguri,
2: grazie mille, buona giornata. Grazie
0: a te. Oh, salutaci la tua paziente. Scusaci ancora.
2: Grazie a te.
0: Ciao Vito, buona giornata. Mamma mia, ce l'abbiamo beccato mentre c'era questa paziente lì con la bocca aperta in attesa. Però va bene anche questo, insomma, i giorni dei propri compleanni bisognerebbe starsene a casa. Quando non è possibile, capita dove capita. E allora, grazie a Vito, grazie a voi. Ricordo intanto che il bidet torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

Ma che meraviglia, che canzone che abbiamo ritrovato. Erano gli anni 80 con un grandissimo Sergio Caputo qui su Radio Selene. Ancora buongiorno

0: Selene, questa è la nostra musica, ma anche gli appuntamenti che noi vi invitiamo a vivere. Allora, domenica 5 luglio, noi di Radio Selene siamo in Piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla & Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Per l'occasione la piazza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. L'ingresso è gratuito e allora viaggiate con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Vi aspettiamo questa domenica 5 luglio in Piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: E pian pianino, anche in questo giovedì 2 di luglio, siamo arrivati alle 11.51 con la nostra musica che vi sta accompagnando. Vi dico subito che con noi c'è Elodie e Marrakesh.

tornato per accompagnarci per quest'estate 2026 anche Francesco Gabbani con il suo Summer Funk. Vi porto negli anni 70? Sì? E allora dai, alzate un po' il volume, se potete farlo, ovviamente, perché adesso con noi c'è Gloria Gaynor.

0: Per sempre sì di Sal Da Vinci nel nostro appuntamento di questo giovedì, quando torna nuovamente l'appuntamento con l'informazione e le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
2: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo, rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
3: Scomunica ipso facto per i 6 religiosi lefreviani protagonisti ieri a Con in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
2: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. Ha parato Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. Disposta l'autopsia. Il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
3: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
2: Economia a calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso pari a 22.000 unità coinvolge dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No, sì, brava.
5: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

0: Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
3: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Questa è Radio Selene.
5: E sono le 12:10. Cosa sta a significare? Sta a significare che praticamente siamo entrati in questa che è la nostra terza e ultima ora insieme di questo giovedì 2 di luglio. E allora ancora.

Domani dovrebbe arrivare un po' di aria fresca, finalmente, viva Dio, ma per oggi sono attesi anche temporali violenti, cioè in effetti in Puglia questa allerta gialla, l'allerta interessa l'intero territorio regionale, ma i fenomeni più intensi sono attesi nelle zone interne della Puglia centro-settentrionale, quindi attenzione agli allagamenti localizzati, ai rigurgiti della rete fognaria, alla caduta di rami o di alberi. La Protezione Civile raccomanda le consuete norme di prudenza, in particolare di moderare la velocità alla guida, prestare attenzione durante i transiti nei sottopassi allagati, e il quadro, come abbiamo già detto, meteorologico dovrebbe progressivamente stabilizzarsi a partire proprio dalla tarda serata. Magari in questo momento fatemi sapere anche com'è il tempo dalle vostre parti. 347 7272 274.

0: Datele una foto.
1: Elisa con il suo amore. Allora mi è arrivato un messaggio decisamente carino da Raffaele, che è di Trani. Mi dice: allora, noi siamo in auto ad ascoltarvi come sempre e c'è la mia bimba Giulia che chiede se potete salutarci in diretta. Come no? Allora Giulia, ma tanti baci, bacini, bacioni.

0: Fede come sempre ad accompagnarvi la nostra musica. Adesso invece voglio parlarvi di Palazzo delle Arti Beltrani, che sta presentando questa stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio nel cuore della città di Trani. Oh, è un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento questa domenica 5 luglio ore 21. Raffaele Gualazzi, cantautore, pianista e performer tra i più originali della scena italiana. Porta sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing, pop d'autore, dando vita a un live elegante, travolgente e raffinato. Un concerto intimo e potente allo stesso tempo, in una cornice suggestiva tra arte, storia e musica dal vivo. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
0: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
0: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

conosciute. Ed è un progetto decisamente particolare, perché non è il classico best of, ma un viaggio dentro le sue canzoni meno conosciute. Cioè, lui ha detto: ok, va bene, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il solito best of, quindi i soliti grandi classici come, che ne so, La Donna Cannone, Rimmel. E invece no, lui praticamente ha deciso di fare un viaggio dentro le sue canzoni meno conosciute, quelle più intime e nascoste. Dentro c'è anche un docufilm, un album live, una nuova serie di concerti teatrali tra Roma e Milano per l'autunno 2026. E quindi lui ha deciso proprio di riportare alla luce quei brani che il pubblico magari conosce meno, ma che lui considera ancora vivi. Beh, devo dire che è effettivamente una grande cosa, no? Perché tutti quanti conosciamo i grandi successi di De Gregori, ma magari c'è proprio quella canzone lì, quel pezzo lì, che non tutti conoscono e che magari invece potrebbe diventare, come dire, colonna sonora, perché no, anche della nostra vita. Ora Negramaro.

0: Buon vento. Allora, adesso invece c'è una bella novità. C'è Giulia che praticamente ha tirato fuori un album molto bello che è Solito Cinema, dove tra l'altro ci sono anche varie collaborazioni. In questo caso collabora con Biagio Antonacci con questa canzone scritta proprio da lui, eh?
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
8: Dove siete? Dove siete? Dove vi trovate? State tornando a casa? Siete ancora al lavoro? Siete in cucina? Magari qualcuno di voi sta già pranzando, o qualcuno che ne so, magari un panino, o una focaccia, ma sempre con noi.

0: maledetto me.
1: Vi siete mai chiesti come mai si chiama Fulminacci? Perché in realtà il suo nome è Filippo Uttinacci, eh?

0: arrivato il momento di salutarci, cari miei, proprio così, perché termina qui il nostro appuntamento di questo giovedì 2 di luglio. E allora grazie come sempre per essere stati in mia compagnia, grazie Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Da Ilia D'Arpa è tutto, baci e a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Confermate dalla Corte d'Assise d'Appello di Bari le 7 condanne inflitte in primo grado per 2 omicidi di mafia avvenuti nel quartiere Iapigia a gennaio ed aprile 2017. Secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia, le vittime, Francesco Barbieri e Nicola De Santis, furono uccise nell'ambito della faida tra il clan Palermiti e il gruppo che faceva capo ad Antonio Busco, che in quel periodo intendeva espandersi e prendere il controllo di alcune piazze di spaccio nel quartiere. Confermata la condanna a 20 anni di reclusione per Giovanni Palermiti, figlio del boss Eugenio, Filippo Mineccia, Nicola Parisi, Francesco Triggiani e Raffaele Addante. Continua l'ondata di assalti ai bancomati in provincia di Bari. A essere presa di mira stavolta è stata la filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Regina Margherita ad Altamura. Ingenti danni alla struttura, fatta saltare ancora una volta con dell'esplosivo. Sul caso sono in corso indagini dei carabinieri. Al momento non è chiaro se i rapinatori siano riusciti a portare via il contante. Al via Eccellenza Valfortore il servizio messo a disposizione dal comune per accompagnare con una scuola bus gli anziani a ritirare la pensione nell'ufficio postale di San Marco La Catola, che si trova a circa 8 km di distanza. La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale del comune dei Monti Dauni, che conta circa 1200 abitanti, dopo che un assalto al bancomat con l'esplosivo ha messo fuori uso le poste il 22 aprile scorso. 23 persone stipate in locali stretti e fatiscenti, costrette a pagare un canone mensile di affitto senza un regolare contratto, è quanto scoperto dai carabinieri di Otranto in una casa di proprietà di un 75enne del posto che è stato denunciato. L'abitazione è stata sottoposta a sequestro. I militari, nell'ambito di mirati controlli di contrasto alle cosiddette case pollaio, hanno scoperto che nello stabile risultato abusivo vivevano 23 persone, 21 adulti, 10 pakistani, 8 bengalesi e 3 indiani e 2 bambini pakistani, tutti regolari in Italia. Riapre all'aeroporto di Bari la base operativa della compagnia aerea Volotea. L'offerta per l'estate 2026 prevede 14 collegamenti diretti verso Atene, Cefalonia, Corfù, Eraclion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante, Olbia, Spalato e Bilbao. La vera novità della stagione è però rappresentata dal rafforzamento dei collegamenti con la Francia. Alle rotte già esistenti si aggiungono i 3 nuovi voli verso Bordeaux, Lione e Lille. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
5: A Poia Village ti aspettano i saldi fino al meno

0: è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
3: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
3: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
4: Vivi e Rivivi.
3: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1991.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978. Tonight.

0: torna tra poco qui su Radio Selene.
1: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
1: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
5: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno,

0: all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
2: Salita del volo con destino alla

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2014.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Non si ripeterà mai più.
3: No, no, no, no, no, no. Penultima puntata del nostro appuntamento, nonché della nostra settimana, nonché della mia stagione.

0: non solo, un occhio allo sport mondiale, ma non solo, eccetera, eccetera. Perché parlo al plurale? Perché non sono solo, perché con me c'è il mio amico Gigi Savoni.
1: È giovane, è bello e anche abbronzato.
0: Abbronzato? Ah, però, però io mi abbronzo solo grazie al beach tour. Allora, come detto, siamo pronti, carichi, soprattutto molto sudati. E allora, sudatici, cominciamo!

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire Milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Questa è Radio Selene.
9: E tra poco, come sempre, parliamo di Puglia, in particolare parleremo di mare, ma anche di voli e vacanze. Prima però la precedenza ce l'ha la musica, allora Bruno Mars.

Or Love It su Radio Selene quando sono le 15 e 16 minuti del nostro caldo, caldissimo giovedì pomeriggio. Lo so che il pensiero di tutti in queste ore è stato ma non doveva piovere, ma doveva far caldo, ma non doveva, invece si schiatta esattamente così. Parliamo di Puglia, in particolare lo facciamo iniziando da Bari, perché arriva un nuovo stop alla balneazione in quel di Bari. Infatti il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta temporaneamente i bagni in un tratto della spiaggia di Pane Pomodoro. Tra l'altro avevamo anche parlato di questo divieto una o due settimane fa, non ricordo, c'era il divieto il sabato, poi la domenica era stato tolto. Fatto sta che è tornato, quindi attenti su una parte della spiaggia di Pane Pomodoro dopo i controlli effettuati da Arpa Puglia, che hanno rilevato valori oltre i limiti consentiti per alcuni parametri microbiologici dell'acqua. Il divieto resterà in vigore fino a quando verranno effettuate delle nuove analisi che appunto non certificheranno il ritorno dei valori nella norma. In questi casi si tratta di una misura ovviamente precauzionale per tutelare soprattutto la salute dei bagnanti, e mi ricordo che c'era stata la polemica perché nonostante il divieto in tanti avevano comunque deciso di fare il bagno. Quindi insomma, io ve l'ho detto, è meglio non farlo, meglio evitare soprattutto ai più piccoli, ok? Evitiamo finché non torna tutto perfettamente.

elettrici. La polizia locale ha infatti sanzionato 12 persone, tra cui due minorenni, sorpresi a circolare senza rispettare le nuove regole del codice della strada. Quindi mancava il contrassegno identificativo, il cosiddetto targhino, oppure il casco obbligatorio. E devo dire che è capitato anche a me di assistere ad un ragazzo che è stato fermato e multato perché sul monopattino senza casco da due vigili in scooter. Quindi insomma, i ragazzi vengono fermati assolutamente. Tra l'altro, dall'inizio del 2026 a Bari sono stati registrati 42 incidenti che hanno coinvolto i monopattini elettrici, e dal 16 di luglio vi ricordo che scatterà anche l'obbligo dell'assicurazione, completando quindi quelle che sono le nuove norme introdotte per aumentare la sicurezza sulle strade.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: No, sì, brava.
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Selene.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Bogiano di Gabue su Radio Selene con Siamo Chi Siamo. E in tanti mi avete scritto al 347-7272-274 in merito ai monopattini. Antonio da Bari dice: il monopattino è inutile, ma le regole vanno rispettate. Per un periodo anch'io, prima vi parlo proprio all'inizio del monopattino, anch'io l'ho preso. Devo dire che lo trovo molto utile in effetti, per spostamenti, piccoli spostamenti è veramente comodo, però bisogna ovviamente adattarsi alle nuove regole. Poi ancora Francesca da Monopoli diceva: il problema non è il mezzo ma chi lo usa senza attenzione. Beh, anche questo ci sta. E poi Michele da Bitonto dice: vedo troppe persone andare in due sul monopattino, è pericoloso. È vero, è capitato anche a me di vedere dei ragazzi in due, anche persone adulte con i bambini. Adesso ragazzi, occhio, non scherziamo, perché è davvero molto pericoloso. E poi, come abbiamo detto partendo dalla notizia di Bari, a sto giro i controlli ci sono, e come, e lasciatemi dire, come giusto che sia, sono pericolosi.

il boom di Irene Grandi, boom boom Irene Grandi 1995, il boom come artista è sicuramente quel periodo là. Ma adesso una novità, il nuovo di Emma Marrone con Fabri Fibra, si chiama Antidroga.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenio.
1: E anche oggi, puntuale e preciso, arriva il momento del nostro caffettino pomeridiano che ci dà la possibilità di arrivare sino alle 18 integri, soprattutto dicendo cose sensate. Per voi la musica colombina. Radio
2: Selena. Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

Amore è tante robe. Amore è riascoltare un brano di qualche anno fa, italiano, di un Neffa che spacca, secondo me continua a spaccare.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
0: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
0: Radio Selene.
4: Tra poco ancora a Puglia parleremo di storie davvero molto belle che arrivano dalla Puglia ma che sono internazionali. Tutto questo tra pochissimo, prima però To Love Somebody.

cantautore incredibile, è veramente dire poco ed è veramente riduttivo quando si parla di Samuele Bersani. Ma adesso torniamo in Puglia, ma con una notizia che ha un sapore internazionale, perché dalla California a Palo del Colle è veramente un attimo, e tutto questo per ritrovare le proprie radici. I protagonisti di questa storia sono Stephanie e Adrian, una coppia di San Diego, e sono arrivati in Puglia con il loro bambino per scoprire il paese da cui partirono i loro antenati più di un secolo fa. E grazie ai registri comunali sono riusciti a ricostruire la storia della famiglia fino al 1812. Hanno visitato il centro storico, la

E non vi nascondo che ho conosciuto una persona che si occupa proprio di questo, ricostruire l'albero genealogico di una famiglia, e mi diceva che sono in tantissimi ad essere informati sulla propria, a volersi informare sulla propria famiglia, da dove arriva il proprio cognome, la storia dei bisnonni, trisnonni, e lui riesce a tirare fuori un fascicolo dedicato all'albero genealogico di quella famiglia. E devo dire che in effetti l'argomento è molto affascinante.

flessibilità nel nostro appuntamento. Torniamo a parlare di viaggi, perché rimanendo sempre legati alla Puglia, perché tornano diversi collegamenti, importanti collegamenti per l'estate 2026. Infatti ce ne sono 14 di nuovi diretti verso Italia, Grecia, Francia, Croazia e Spagna, con partenza aeroporto di Bari, che vanno a rafforzare il ruolo dello scalo barese come porta d'accesso al Mediterraneo. Tra le nuove destinazioni raggiungibili ci sono Atene, Corfù, Mykonos, Cefalonia e poi Bordeaux, Lille, Lione, Bilbao, Olbia e altre mete molto richieste per le vacanze estive. Proprio ieri parlavamo dei pugliesi, no? Cosa fanno d'estate? Beh, adesso si possono guardare un po' di più intorno e magari pensare di farsi un giretto, che so, in quel di Corfù, straordinaria, in Grecia, una roba bellissima. E oppure la Sardegna, che devo dire mi manca come, proprio come posto da visitare, ma ci conto. Entro un paio d'anni voglio portare il piccolo in Sardegna, cioè sarei io il piccolo della famiglia. Vabbè, saranno belle vacanze queste 2026, possibilità di viaggiare ce ne sono, ma come dicevamo ieri, anche rimanere in Puglia non è affatto male. E non ci manca nulla rispetto a tutti i posti che vi ho detto, assolutamente nulla. Arriva All About You.

0: 333-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Tanti belli di cui parlare, tra poco ne parleremo di uno che ci riguarda da vicino. Prima però parliamo di Albero Bello, che festeggia i 30 anni del riconoscimento UNESCO dei trulli con un grande evento gratuito che si terrà questo sabato, un grande evento dedicato non solo alla musica ma a diverse attività legate al mondo della cultura. In particolare noi ci concentriamo sulla musica, perché sabato 4 di luglio in largo Martellotta si terrà il concerto di Dito nella Piaga, concerto appunto gratuito per festeggiare questi 30 anni del riconoscimento UNESCO per i trulli. Oltre al concerto di Dito nella Piaga ci sarà in apertura quello di Carolina Bubbico, grande artista, grande cantautrice, grande musicista salentina. Tra l'altro Carolina Bubbico è stata la direttrice d'orchestra di Dito nella Piaga nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, quindi insomma sarà sicuramente un bel live, e se siete in zona magari fatelo un salto, perché la musica è bellissima da ascoltare. Poi quando è gratis, voglio dire, no, con tutto il rispetto, però ben venga.
1: Parlami d'amore, cambia la visione,

Vasco Rossi abbiamo ascoltato con la nostra relazione e mi ha fatto pensare a quando da piccolino anch'io ascoltavo questa canzone, quella di Vasco Rossi, la nostra relazione. Mi ricordo uscivo con dei miei amici più grandi di me, quindi magari eravamo nelle loro macchine e non so perché ci fissavamo con delle canzoni e Vasco Rossi con la nostra relazione era una di queste, come se avessimo chissà quali problemi d'amore, capito, che turbolenti, quindi eravamo là a 16 anni, a 15 anni a devastarci dalla tristezza di questa canzone di Vasco Rossi. Tra l'altro lo sapete, Vasco ha annunciato le date di Roma per il prossimo anno, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25 di giugno 2027 Vasco Rossi sarà live in quel di Roma.

0: Amici di Radio Selene, parliamo di eventi che ci riguardano da vicino. Infatti questa sera noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'esercito italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP, Paribas e altri partners, con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari questa sera, giovedì, a partire dalle 20:30.
1: Questa è Radio Selene.

Adesso niente, poi quando arriva di nuovo il momento di cantare I love you, tutti I love you. E vabbè, ma adesso 1977 si continua con Come to America.

0: Talking. Questa è
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Selene.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
15: Radio Selene.
16: Tra poco parliamo di mondiali, daremo un occhio a quello che è successo come sempre dentro ma anche fuori dal campo. Prima però priorità, lo sapete, ce l'ha la musica che in questo caso ci fa anche cantare, perché arriva Luzon e poi Jess Clean con All My Heart.

facendo spesso nel nostro appuntamento, soprattutto nella parte finale, e lo facciamo partendo da un video diventato virale di un tifoso italiano che era presente allo stadio durante una partita dei mondiali. Era l'unico ovviamente con la maglia della nazionale ed è stato preso bonariamente in giro da alcuni sostenitori stranieri per l'assenza ovviamente dell'Italia dalla competizione. La sua risposta però ha conquistato tutti, perché con il sorriso ha incassato tutte le battute, trasformando il momento in una scena divertente che ha fatto il giro dei social. E ce le dobbiamo prendere tutte, questi insulti qua ce li dobbiamo tenere e ci dobbiamo stare. Infatti leggevo questa mattina che ancora si parla di chi insomma vedreste ecco sulla panchina della nazionale. Si parla di Mancini, si parla di Conte, poi invece un ruolo da direttore sportivo per Maldini, per Roberto Baggio, per Orriali, insomma sempre tanti nomi, e vedremo, sperando un giorno di poterti fare un giorno, non dico i prossimi, un giorno di poterti fare anche la nazionale italiana.

su Radio Seleni. Allora, diamo un occhio alle partite giocate ieri, facciamo un po' il punto. Devo dire, da spettatore, che perlomeno non ci stiamo annoiando, cioè veramente partite belle, tanta roba, lasciatemi dire, partite intense, ecco, capovolgimenti, che è una frase che funziona assolutamente, capovolgimenti, tanti capovolgimenti. Ieri si è giocato Messico-Ecuador nella notte di mercoledì, quindi. Poi ieri sera Inghilterra contro il Congo, Congo in vantaggio per 1-0, poi l'Inghilterra l'ha ribaltata vincendo per 2-1. Si è giocata anche Belgio-Senegal, anche questa molto equilibrata, con il Senegal in vantaggio 2-0, poi 2-2 nei minuti finali del Belgio, e poi dopo i tempi supplementari, diciamo, il Belgio è riuscito a vincere per 3-2, quindi a qualificarsi. Si sono qualificati anche gli Stati Uniti vincendo 2-0 in inferiorità numerica contro la Bosnia, e quindi si continua così. Un occhio alle partite di questa sera.

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
2: Questa è Radio Selene.

la questione legata al mondiale con le partite di oggi. Questa sera alle 21 sarà la volta di Spagna-Austria e anche qua la Spagna, insomma, vedremo come ne verrà fuori. Poi all'una di notte sarà la volta del Portogallo contro la Croazia, partita secondo me bella tosta e molto equilibrata, mentre nella mattina di domani alle 5 del mattino si giocherà la partita tra Svizzera e Algeria. E poi nella giornata di domani sarà la volta di Australia-Egitto e vedremo anche nella notte l'Argentina contro Capoverde, che è quella

Shaggy su Radio Selene, che bello questo brano, mette positività, mette allegria, ma più che altro mette serenità. Adesso una bella novità, il nuovo di Bresh si chiama

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Paola Cisternino.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui su Radio Selene, insieme anche in questo giovedì sera. Si parte adesso, si termina alle 20:30 quest'oggi, perché dopo di noi ci sarà Rebecca Epifani con una diretta da Bari, dalla caserma Picca. Quindi sappiate che quest'oggi piccola variazione d'orario e poi anche una bella novità, mi raccomando, rimanete con noi perché c'è una bella sorpresa. Rimanete attaccati alla radio, salutiamo innanzitutto Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e si occupa però di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Cominciamo con un disco la cui bellezza insomma è veramente impareggiabile, i Kiss.
0: Questa è

0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
2: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
4: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
5: Questa è Radio Selene.
6: 18 e 10 minuti, siete su Radio Selene, abbiamo appena iniziato l'appuntamento di questo giovedì sera. Mi raccomando, rimanete attaccati alla radio perché tra poco sorpresona. Nel frattempo Samurai J e poi arrivano i Moda.

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine, Modà qui su Radio Selene. Come ho anticipato prima, quest'oggi abbiamo veramente una bella sorpresa, perché quest'oggi non sono da sola, abbiamo con noi una nuova voce che in realtà avete già

0: sentito, conosciuto, questa è la prima volta che ci interfacciamo personalmente e parliamo di Mariano Pizzarelli. Ce l'abbiamo, Mariano?
1: Buon
0: mi senti?
1: Buon pomeriggio Paola, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Come va da quella parte? Come va? Tutto bene?
0: Sì, tutto bene. Tu?
1: Guarda, molto bene. Tra l'altro, secondo me, come ti anticipavo fuori onda, secondo me io e te potremmo andare davvero molto d'accordo, Paola, perché entrambi siamo amanti, ma veramente in maniera anche sovra di dolci. Secondo
0: sì,
1: me
0: sì, come no,
1: potremmo andare molto d'accordo da quel punto di vista.
0: Ecco, già mi stai simpatico,
1: vedi,
0: Mariano,
1: vedi,
0: te lo dico
1: vedi.
0: Subito
1: vedi.
0: Mariano, ascolta, allora all'interno di questo appuntamento io oggi avevo pensato di lanciare l'argomento del giorno, che è una cosa molto personale, ovvero qual è la vostra brutta abitudine della quale vorreste liberarvi. Che ne so, vi mangiate le unghie, fumate, cose di questo tipo. Tu?
1: Ah, così?
0: Partiamo con le confessioni direttamente. Quale brutta abitudine hai dalla quale ti vorresti liberare?
1: Partiamo con le cattive abitudini. Guarda,
0: sì, sì, sì.
1: È purtroppo un pochino il fumo, non di sigarette, ma delle quelle elettroniche. Quella è una brutta cosa. Tu invece, scusa, fai la domanda a me, poi la facciamo agli ascoltatori. Ma tu?
0: E guarda, io c'ho una lista che sto cercando di pian piano di depennare, ma sono anni.
1: Esatto.
0: E ne depenno qualcuna, ma poi ne devo inserire qualcun'altra. Diciamo che non sono esattamente l'esempio da portare avanti. Ci penso un po' fino alla fine della puntata e te lo dico.
1: Ottimo,
0: ne
1: perfetto.
0: Ne scelgo una.
1: Perfetto, perfetto.
0: Come va? Insomma, come ti stai trovando? Come ti piace tutto il resto? Insomma.
1: È una grande famiglia,
0: vero.
1: Si sta molto bene, poi gli ascoltatori sono molto recettivi, questa è una cosa che mi fa molto piacere, quindi vedi che poi alla fine recepiscono bene, si chiacchiera per bene, rispondono, quindi si sta molto bene, anche con voi, anche con te, con tutti, diciamo, con tutti gli altri conduttori di Radio Selene. Si sta
0: assolutamente
1: molto
0: ci sarà tempo e modo, insomma, di conoscersi meglio. Noi e ovviamente gli ascoltatori ti conosceranno a maggior ragione, anche perché appunto oramai sei dentro, ti tocca.
1: Esatto.
0: Benissimo.
1: Esatto.
0: Allora, io direi di lanciare immediatamente il sondaggio, l'abbiamo lanciato, la brutta abitudine che avete, della quale volete liberarvi o quantomeno vorreste liberarvi. I vostri messaggi 347 7272 274. Quando

0: Giovedì sera insieme qui su Radio Selene parliamo di mare, di sole, di divertimento e quindi indovinate un po', parliamo di beach tour. E sì, cari amici, anche quest'anno, come facciamo oramai dal 1992, noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour 2026. Come sempre vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento, ma poi insomma siamo lì tutti insieme con la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, gli innumerevoli gadget che noi di Radio Selene vi regaleremo e ovviamente le risate da fare insieme, le nostre sorprese e le foto e le storie sui social che potete pubblicare. Insomma, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono domenica 5 luglio Lido America, Margherita di Savoia e un'anticipazione sabato 1 agosto saremo allo Zenzero Beach Club San Foca. Siamo in diretta come sempre dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità e Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao. Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: In questo 45 giri c'erano da una parte "Ma come fanno i marinai" e dall'altra questa "Cosa sarà". Lucio Dalla qui su Radio Selene, 18 e 34 in questo istante, Paola Cisternino e Mariano insieme fino alle 20:30.
1: Sì, sì, quest'oggi fino alle 20:30, poi lasceremo spazio alla nostra Rebecca Epifani per la diretta da Bari, dalla caserma Picca. Cioè veramente un bel evento che parte dopo di noi.
0: Musica meravigliosa. Comunque al 347-7272-274 stavamo un po' chiacchierando, no, cara Paola?
1: Sì.
0: Sulle cattive abitudini, chiamiamole così, che ognuno di noi, di cui ognuno di noi non riesce a liberarsi, giusto?
1: Esattamente. Ognuno ne ha almeno qualcuna.
0: Almeno una. Ne è arrivata una bella, Paola, non è male. Giovanna da Bari scrive di capire sempre gli altri. Cioè, questa è una cattiva abitudine.
1: Dipende da chi incontri. Evidentemente esatto. Il problema è quello, vero?
0: La strada. Lei sbaglia strada, secondo me. Poi, per esempio, allora c'era Emanuele da Andria che ci diceva il cibo in generale.
1: Proprio... mangioni, anche qui. Il cibo spazzatura, ecco, ho trovato la mia, eccola là.
0: Esatto, parlavamo di dolci prima. Un pochino per chiudere, Anna Rosa da Trani ci dice: quella di mangiarmi le unghie, ci provo a smettere, ma non ci riesco. È più forte di me.
1: Sì, ci sono effettivamente, c'è questa roba qui che io ce l'avevo. Io non so tu, Mariano.
0: No, mai.
1: Io ce l'avevo, l'ho risolta, cara Giovanna.
0: Come
1: giusto?
0: Si fa?
1: Sì. Con Anna Rosa, con lo smalto semipermanente che ti fai dall'estetista, con quello
0: vedi,
1: ho risolto.
0: Alla fine, sì, perché poi arrivi a mangiarti le pellicine, qualunque cosa, no? O sbaglio?
1: Sì, ma perché è una roba poi è nervosa, sì. E diventa poi veramente una brutta abitudine. Io ho risolto in questo modo, però l'abbiamo provate un po' tutte, soprattutto le donne, che ne so, lo smalto quello lì che se metti la mano in bocca è amaro e quindi teoricamente dovresti giustamente essere disgustato ed evitare di farlo, ma in teoria, in pratica poi insomma.
0: In pratica è un po' più complicato.
1: Sì.
0: L'ultimissimo: essere meno pessimista, avere più fiducia in me stessa, dice così Maria Pia da San Giovanni Rotondo.
1: Che salutiamo. Inviate pure i vostri messaggi, anche dei vocali, così magari sentiamo anche la loro di voce, giusto Mariano?
0: Assolutamente, al 347 72 72 274.

0: Lasciami stare con te, sono gli Stadio qui su Radio Selene, Paola Cisternino, Mariano Pizzarelli insieme in questo giovedì sera. Mariano,
1: eccoci. Allora, si parlava qui su Radio Selene di brutte, cattive abitudini che non riusciamo a toglierci, qui al 347-7272-274 c'è stata una confessione, cara Paola,
0: che addirittura
1: secondo me può essere molto interessante. E ci ha scritto Mimmo da Loco Rotondo, sostanzialmente ci ha scritto: io faccio parte di quella popolazione che reclina il sedile in aereo. Questa è terribile.
0: No.
1: Questa è terribile.
0: No, ma qui veramente, cioè, qui c'è l'embargo dai mezzi pubblici.
1: Qualunque, esatto. Qualunque. Anche dalla mia macchina. Sì, sì.
0: Esattamente. Ma tu, questo non si fa, però è bello che si sia avuto il coraggio ad ammetterlo,
1: Questo è già un punto di partenza. Poi bisogna andare lì sul pratico a eliminarla questa cattivissima abitudine.
0: Io, a me è successo, anche perché poi insomma io fisicamente non sono gigantesca, ecco, mettiamola così, non occupo molto spazio, diciamola così, e quindi magari qualcuno nemmeno mi vede, e se trovo uno davanti che ha la stessa abitudine è un problema.
1: Molto molto molto molto brutta. Diciamo, per te, caro amico Mimmo, questo non è un canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cari amici di Radio Selene, parliamo adesso di Palazzo delle Arti Beltrami. Perché? Perché presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica e le mostre, incontri d'autore, non solo, anche eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. È un calendario davvero ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e anche delle emozioni. Prossimo appuntamento domenica 5 luglio ore 21, Rafael Gualazzi, cantautore, pianista e performer tra i più originali della scena italiana, porta sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing e pop d'autore, dando vita ad un live davvero elegante, travolgente e anche raffinato. È un concerto molto intimo e potente allo stesso tempo, in una cornice davvero suggestiva tra arte, storia e musica dal vivo. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
2: Questa è Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao.
8: Grazie mille, buona giornata.
7: A te, buon compleanno.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Mancano 10 minuti alle 19 qui su Radio Selene. Ancora buonasera a tutti. Giro dei messaggi e dei saluti di Nico per Vanna e il fratello Leonardo da Bisceglie. Così sono tutti contenti. Ci hanno chiesto una canzone di Alfa e guarda un po'. Adesso c'è Bruno Mars e poi Jovanotti con Alfa.

0: Tema ad Alfa, buon vento qui su Radio Selene, 18 e 56 minuti in punto. Mariano con me questa sera, ma che meraviglia, che sono contenta che ci sia anche tu, Mariano.
1: Sono molto contento anche io, da una coppia come Giovanotti Alfa ci siamo noi questa sera insieme, questa è un'altra cosa molto bella. Ci immaginavo su una spiaggia.
0: Magari, ma guarda.
1: Che ne so, a Rio de Janeiro.
0: La possiamo proporre questa cosa, lavoriamo da lì, lavoriamo in smart working.
1: Esatto.
0: Io provo a proporla, però guarda, ti dirò, la vedo un po' dura,
1: Magari a Copacabana.

0: pum pum girl.
1: Si chiamava Informer, l'originale di questa Con Calma di Daddy Yankee qui su Radio Selene. Adesso è giunto il momento di dare spazio al momento dell'editoriale con Enrico Mentana.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Non capita spesso, anzi capita molto di rado, che un esponente politico disveli una propria debolezza, una propria malattia. Lo ha fatto in maniera sicuramente toccante durante una cerimonia religiosa, quella della Madonna delle Grazie nella Basilica di Benevento, la Madonna delle Grazie che protegge il Sannio secondo la Chiesa Cattolica. Lo ha fatto Clemente Mastella, da 10 anni è sindaco di Benevento e prima esponente politico nazionale, che è stato in governi di centrodestra e di centrosinistra, e prima ancora era stato un esponente di punta della Democrazia Cristiana e di Ciriaco De Mita. Si è rivolto ai fedeli chiedendo di pregare per lui. Anche io sono malato, spero di farcela. Sono parole che lasciano in sospeso ovviamente sia l'entità della malattia sia le prospettive, ma tanto è bastato, soprattutto perché pronunciato in una cornice suggestiva e religiosa, per creare contemporaneamente sconcerto e una fortissima empatia, tanto che ritualmente si è elevato un applauso all'interno della basilica. Ora ovviamente tutta la politica si stringe attorno a Mastella, che è una figura di primissimo piano, anche perché ha ricordato proprio con una cerimonia, e chissà se lui già sapeva di dover poi fare quell'altro annuncio a pochi giorni di distanza, per festeggiare i 50 anni di carriera politica. E ne ha fatte di cotte e di crude, ne ha viste di cotte e di crude, e adesso ci ha sorpreso un'altra volta, sapendo che nella prospettiva e nella speranza di molti darà anche un annuncio più incoraggiante, magari tra poche settimane.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
4: No, sì, brava.
5: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Selene.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla, per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina, e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
14: Cosa
0: Cosa dice di te la tua casa?
14: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
14: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
15: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
16: Radio Selene.
1: 10 i minuti dopo le 19 qui su Radio Selene, ancora con Paola Cisternino e con Mariano Pizzarelli. Tra poco parliamo di ripopolamento nei nostri borghi pugliesi, perché accadono delle cose belle, ne parliamo tra poco. Subito Gaia con Bossa Nostra e poi Crow Sherry, All I Wanna Do.

It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do, Sheryl Crow qui su Radio Selene. Caro Mariano, io ho sentito prima giustamente che hai anticipato un po' l'argomento del quale stiamo parlando, giusto?
1: Esatto, c'è una valle in provincia di Foggia, la Valle del Celone si chiama, che sta chiamando tutto il mondo perché si sono uniti in questo progetto diversi comuni, piccoli borghi, Celle di San Vito, Castelluccio, Valmaggiore e Faeto,
0: okay,
1: che propongono come destinazione per i famosi nomadi digitali, cioè quelli che possono lavorare in qualunque posto del mondo da remoto, sì, fondamentalmente, e trasformando un problema come quello dello spopolamento in questi borghi piccolissimi in un'opportunità di rinascita, mettiamola così. Per esempio Faeto e Celle di San Vito, in questi due piccoli borghi, si parla, oltre che ovviamente l'italiano e immagino il dialetto locale, il franco provenzale, quindi immagino tanti francesi francofoni che possono andare a lavorare da lì. Valle Incantata, un posto meraviglioso, e la cosa bella è che questo borgo di Celle di San Vito ha creato, diciamo, come dire, un video promozionale, ma non utilizzando semplicemente le bellezze del posto, ma le bellezze proprio come persone del posto, quindi c'è il postino, la signora che è la proprietaria del negozio degli alimentari, la ristoratrice,
0: ma bellissimo. Io mi immagino adesso che poi giustamente, no, devi magari essendo piccoli borghi, ci sarà sicuramente non questa grande scelta, insomma non ci troviamo il centro commerciale ma proprio la bottega, quindi è davvero un vis-à-vis in questo caso.
1: No, ma poi infatti questa bottega, adesso non ricordo il nome, ma aveva un nome tipicamente proprio dialettale, questa è la cosa bella, capito? Non mi perdoneranno, non me lo ricordo, ma sarebbe stato bello dirlo.
0: No, ma poi a volte, soprattutto prima, ma anche nei piccoli paesi, addirittura nei borghi, in genere chi ha la bottega poi ci mette anche il suo di nome.
1: Certo.
0: Che lo so.
1: Fratelli De Vito.
0: Bravo.
1: Quelle cose lì.
0: Salumi d'Anna Maria, cose
1: esatto,
0: di questo tipo. È bello, e se qualcuno, ecco, vuole trasferirsi lì, noi sappiamo che la possibilità c'è, le persone le conoscete prima, tanto le vedete nel video, giusto?
1: Esatto, è una cosa molto bella secondo me questa. Adesso un po' di sfilata con Lady Gaga e Doechii.

0: Gaga assieme a Doici, Runaway qui su Radio Selene. Beh, allora Mariano, visto che si parlava appunto dell'invito fatto un po' a chiunque, ma soprattutto magari anche agli stranieri che fanno questi lavori digitali per venire a vivere qui in Puglia, gli stranieri amano la Puglia e questo lo sapevamo già, a prescindere. La cosa bella, per esempio, è che la scelgono anche per le proposte di matrimonio.
1: Perché è vero!
0: Sì, perché è successo per esempio ad una coppia olandese che era in vacanza proprio qui in Puglia e lui ha deciso di fare una bella sorpresa. Prima di arrivare ad Andria hanno fatto chiaramente una specie di come dire, di tour di quello che loro volevano vedere, e volevano vedere Castel del Monte. Lui però a sorpresona così voleva fare la proposta di matrimonio
1: a Castel del Monte?
0: A Castel del Monte. Quindi è successo che ovviamente si è mobilitato un po' tutta la struttura dietro di lui, ovvero il direttore dell'albergo ha chiamato la guida turistica e ovviamente in gran segreto hanno organizzato tutto quanto e hanno fatto una grande festa proprio davanti a Castel del Monte, una delle bellezze più riconoscibili della nostra regione, e giù a piangere, perché poi la gente si è commossa, c'era un intero autobus di gente che piangeva, tutti commossi. Bello,
1: la storia strappalacrime da web.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente, noi amiamo molto queste storie un po' Maria De Filippi.
1: Sì,
0: però
1: manca la busta, però sì, c'è però Castel del Monte anziché la busta.
0: Tanto se Panzerotti, bellezza e sentimento, noi pulisi siamo così.
1: Molto bello, devo dire, bello, questo io lo inserirei come nel dépliant della Puglia.
0: È vero. Allora Mariano, noi abbiamo terminato con mio sommo dispiacere, ci dobbiamo salutare qui, so che tu hai da fare, devi andare via.
1: Sì, sì, sì.
0: Ti auguro ovviamente un bocca al lupo e buon lavoro, anche perché sarai con noi chiaramente da questo momento in avanti.
1: Esatto, grazie a te Paola, grazie a tutti gli ascoltatori, noi tanto comunque un po' ci sentiremo perché io finisco, tu inizi, quindi qualche scambio ci sarà.
0: Assolutamente, rimanete con noi qui su Radio Selene.

0: voglio sempre così.
1: Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
1: Questa è Radio Selene.

0: Better Watch Your Love, Smoke City, qui su Radio Selene, 19:34 minuti. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì la pressione non è forte sulla nostra regione, la giornata sarà caratterizzata da una mattinata in gran parte stabile ma con molte nubi. Nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali a carattere irregolare, le temperature massime comprese tra i 29 e i 33 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

19:40 minuti, siete su Radio Selene fino alle 20:30 questa sera insieme, anche perché poi lasceremo la linea, come dicevano quelli bravi, Rebecca Epifani, che si troverà in diretta da Bari per l'Inno alla Vita dalla caserma Picca. Adesso ascoltiamo veramente una bellissima novità, del quale parleremo, Dancing Without You.

0: Siete su Radio Selene anche in questo giovedì sera, rigorosamente in diretta. Parliamo adesso di un appuntamento da segnare, quello di domenica 5 luglio. Con noi di Radio Selene saremo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, di danza, di poesia di Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio di Astor Piazzolla e anche le sue radici tranesi. Per l'occasione la piazza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. L'ingresso è completamente gratuito. Viaggiate con noi tra la Puglia e l'Argentina all'International Trani Tango. Vi aspettiamo questa domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle ore 20.
1: Questa è Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon giovedì sera insieme qui su Radio Selene, le 19:51 minuti fino alle 20:30. Noi saremo appunto insieme, poi arriverà Rebecca Epifani e adesso due dischi di fila, quello di Rayet e Son Vert.

su Radio Selene, mentre ci avviciniamo pian piano al termine di questo appuntamento. Questa sera, ripeto, in via del tutto eccezionale, chiuderemo il nostro appuntamento alle 20:30, perché poi arriverebbe Capifani in diretta alla Bari dalla caserma Picca, quindi mi raccomando, seguite questo appuntamento molto bello e interessante. Noi di Radio Selene racconteremo tutto, e adesso un'emozione da poco, la voce di Anna Oxa.

canzone da poco, Anna Oxa, canzone meravigliosa, la voce di Anna Oxa, 1978 qui su Radio Selene. Sono le 20 e un minuto.

0: Buonanotte cara Chiara, Nino, buona core qui su Radio Selene. Noi lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. Salgono a 21 le vittime degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Zelensky. Lo rende noto il servizio statale di emergenza ucraino citato da Kiev Independent. Il sindaco di Kiev ha indicato in 86 il numero di feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Il presidente ucraino ha fatto sapere che il paese reagirà sicuramente all'attacco russo. Isabella Di Mattia, 33 anni, originaria di Teramo, è la principale indiziata dell'omicidio di Marco Pennesi, il 62enne trovato senza vita nel suo appartamento sul lungomare nord di Civitanova Marche a Macerata nel pomeriggio di ieri. Ascoltata per tutta la notte in commissariato, assistita dall'avvocato Massimo Pistelli, avrebbe raccontato di aver colpito il compagno per difendersi. Mi ha aggredito e mi sono difesa, ha detto. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis in chiusura, Matteo Berrettini torna dopo 3 anni al terzo turno di Wimbledon grazie alla vittoria sul centrale contro Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Una partita di grande qualità del romano, bravissimo nei momenti di difficoltà. L'azzurro tornerà in campo sabato contro Dimitrov o Lechka. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
5: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza. È amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
10: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Questa è Radio Seleni.
0: Cari amici di Radio Seleni, ancora un buon giovedì sera insieme. Abbiamo parlato prima di proposte di matrimonio, rimanete con noi perché parliamo adesso di feste di divorzio. Prima però due dischi di fila, quello di Bausa e subito dopo arriva Catchy di Offenbach.

back, catchy qui su Radio Selene. Abbiamo anticipato prima che avremmo parlato di feste. Per quale motivo? Perché prima, magari se non avete seguito, vi faccio un piccolo assunto. Ci sono stati questi turisti che hanno deciso di fare una proposta di matrimonio a Castel del Monte in Puglia, ma non si parla soltanto di feste per il matrimonio, ma anche quelle di divorzio, perché effettivamente se puoi fare un ricevimento di quelli sfarzosi, non lo fai solo per le nozze, anche per il divorzio. Lui si chiama Francesco Palombino ed è diventato virale sui social per aver organizzato questa maxi festa con 150 invitati per la fine del suo matrimonio. Non è che fosse proprio felicissimo, però diciamo, per esorcizzare un po' il brutto periodo, ha deciso di fare questa festa veramente organizzata nei minimi dettagli. Pensate un po', c'era l'assegnazione dei posti, i tavoli, il menù, la torta finale, l'open bar. Io direi che ha organizzato le cose in maniera eccelsa. Forse era anche più bello del primo matrimonio, della prima festa, alla quale tra l'altro l'ex inizialmente non doveva partecipare. Poi lui ha cambiato idea e ha mandato l'invito anche all'ex moglie. Non sappiamo se effettivamente poi abbia deciso o meno di andare, però peccato, perché secondo me alla fine c'era anche la bomboniera.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Selene? Si parla un po' di sport, lo facciamo, anche se non siamo, come dire, io specialmente, io non sono una grande intenditrice, però c'è sicuramente un'occasione come quella dei mondiali di calcio della quale bisogna parlare, ma noi non la prendiamo da un punto di vista prettamente calcistico, ci piace sapere che cosa succede intorno alle squadre che stanno partecipando, come quella norvegese che ha spedito il proprio cibo ai mondiali perché non si fidava di quello americano. Hanno mandato 300 kg di salmone, 116 kg di formaggio e 6.000 arance. Non si sono fidati, probabilmente è un po' come dici, porto qualcosa da casa, metti che non mi piace nulla. In realtà bisogna dire che il motivo è la dieta, ogni piccolo cambiamento per chi fa sport a quei livelli può influire, e loro sono voluti andare sul sicuro. Metti che poi insomma il salmone non è una roba che si dovrebbe trovare facilmente in America, magari mangi un bel hamburger, questo sì, però loro giustamente da norvegesi non potevano rifiutare al salmone. Noi ci saremmo portati la pasta, la pizza, insomma cose di questo tipo. Comunque sia, su Radio Selene ancora insieme fino alle 20:30 e adesso Arcomi.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Sam Sparrow con Black and Gold, bellissima questa versione acustica appena ascoltata qui su Radio Selene. Noi in realtà abbiamo terminato il nostro tempo, ma prima andiamo a Bari dove c'è la nostra Rebecca Epifani. Rebecca!
1: Ciao Paola, ben trovata, ben trovati ufficialmente a tutti gli amici di Radio Selene, un piacere tornare in diretta con voi. Ciao, come stai?
0: Ma sto bene, ma tu come stai piuttosto?
1: Emozionata un po' come se fosse il primo giorno di scuola di un nuovo ordine grado, diciamo. Dopo un po' di mesi di pausa sicuramente l'adrenalina si fa sentire più del solito.
0: Ma è come la bicicletta.
1: Però tanto contenta.
0: Ma noi siamo felicissimi, non vedevamo l'ora che tu tornassi.
1: E io sono felicissima anche perché inizio subito con una cosa importantissima,
0: sì.
1: Il concerto Inno alla Vita, in cui protagonista della serata sarà la banda dell'Esercito Italiano, che ci regalerà delle emozioni fortissime legate al mondo del cinema. Quindi posso solo invitare tutti i radioascoltatori a restare sintonizzati, perché è qualcosa che sicuramente li coinvolgerà molto da vicino.
0: Assolutamente sì, quindi veramente rimanete attaccati alla radio, perché su Radio Selene racconterà la nostra Rebecca tutto quello che succede e se, insomma, quando ricapita di ascoltare questa meraviglia, giusto?
1: Esatto, anche perché è un evento super importante, super esclusivo anche per la Puglia. Avremo modo di raccontare come la banda dell'Esercito Italiano abbia portato queste sonorità in giro per l'Italia e per il mondo, non solo in Italia. Avremo degli ospiti importantissimi, parleremo di prevenzione, parleremo di solidarietà, quindi è davvero una serata speciale. Io vi invito a restare sintonizzati sino alla fine.
0: Benissimo, quindi buon lavoro cara Rebecca e goditi giustamente questa meravigliosa serata lì da Bari.
2: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

Wake up everybody, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato ed è così che torno in diretta, amici, ancora buonasera, il caso di dire a tutti coloro che sono collegati su Radio Selene, siete in compagnia di Rebecca Epifani e avrò il piacere di vivere questa serata con voi, una serata molto magica perché mi trovo all'interno della caserma Picca di Bari e la caserma Picca di Bari diventerà un teatro a cielo aperto questa sera, ospiterà un concerto dal titolo Inno alla Vita, già due parole che sono un festeggiamento di questa vita preziosa che abbiamo, è un concerto importantissimo perché è l'esercito che collabora con la Fondazione Telethon per raccogliere dei fondi da investire in quelle che sono le malattie rare, la ricerca, e parleremo di tutto questo durante questa serata che sarà supportata dalla musica della banda dell'esercito italiano. Parliamo del complesso musicale istituzionale rappresentativo della Forza Armata, l'esercito che ha suonato nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri, parliamo del teatro alla Scala di Milano, al Teatro Massimo di Palermo, a San Carlo di Napoli, al Petruzzelli di Bari, quindi a casa nostra, e poi anche all'Opera di Roma, alla Fenice di Venezia, al Festival di Due Mondi di Spoleto, al Festival di Sanremo. È per questo che per me è un grande onore vivere da vicino questa serata live qui da Bari, ma raccontarla anche a voi sarà ancora più emozionante. Perché? Perché la banda dell'esercito italiano questa sera suona il cinema, suona le più importanti e famose colonne sonore del cinema internazionale, quelle colonne sonore che magari abbiamo ascoltato vedendo più volte i nostri film preferiti quando magari eravamo lì sul divano in compagnia della nostra famiglia o di qualcuno a noi caro. Quindi sarà una serata che vi regalerà della musica diversa, ma non meno emozionante di quello a cui siete abituati. Parleremo di solidarietà, parleremo di impegno civile, parleremo di promuovere la prevenzione, che è qualcosa che ci riguarda da vicino, e lo faremo sempre ascoltando la nostra musica, la musica del concerto live. Quindi restate con noi mentre noi prepariamo il tutto. Ancora la prendendo posto, si stanno accomodando perché è un concerto appunto che vive grazie alla beneficenza di chi, acquistando il biglietto, ha sposato una tantissima e quindi supportare la ricerca di Telethon.

0: Ed è così che entriamo già in questa atmosfera intima, grazie a Mario Biondi che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene, e ancora buonasera a tutti gli amici che ci hanno raggiunto. Noi fisicamente oggi vi portiamo all'interno della caserma Picca di Bari per la terza edizione del concerto Inno alla Vita, l'esercito per la Fondazione Teleton, organizzato, lo ricordiamo, con il Comando Militare Esercito Puglia. Una serata speciale, una serata che unisce la cultura, la beneficenza, alla musica, che poi è la protagonista di questo palco che ho proprio di fronte a me. Però dobbiamo dire che è stato un percorso che si è anche ha preso forma nei due giorni, non per arrivare a questa sera, grazie ad un viaggio della salute, grazie alla prevenzione che è stata fatta nel corso di questi due giorni rispetto alla cittadinanza che si è potuta affacciare. Di questo parleremo prossimamente. Io ho un ospite con me però, la professoressa Maria Cristina D'Adamo, professore ordinario di fisiologia umana, coordinatore del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia dell'Università LUM Giuseppe De Gennaro, Casa Massima, ed ho con lei il piacere di raccontarvi questa collaborazione con Teleton. Abbiamo detto che la fondazione si occupa di studiare e investire nella ricerca di quelle che sono le malattie genetiche rare, e quindi dare anche una speranza di un futuro migliore ai pazienti, ma anche alle loro famiglie. E quindi vogliamo raccontare come, grazie a tutti gli spettatori che questa sera sono qui con noi, il biglietto verrà poi devoluto in beneficenza. E quindi, professoressa, ci racconti il percorso che il biglietto fa, in effetti.
1: Assolutamente, grazie mille per questo bellissimo invito, sono veramente molto contenta. Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Selene, ovviamente oltre al mio saluto porto anche il saluto di tutti gli amici della LUM, del presidente Emanuele De Gennaro, del magnifico rettore Antonello Garzoni, del direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e di tutti gli amici LUM. Allora, sono qui perché vorrei raccontare la mia storia di ricercatrice Teleton. Io devo molto alla Fondazione Teleton perché ha accompagnato i miei primi anni nella ricerca. Ero ancora una studentessa quando mi sono ritrovata a lavorare in un laboratorio che era stato finanziato dal Teleton. Era, lo diciamo, l'anno, anche se non si dovrebbe, era il 1996, e ricevemmo un finanziamento che poi durò negli anni fino al 2012, un finanziamento abbastanza corposo, più di mezzo milione di euro, per poter studiare le malattie genetiche rare, la tassi erisodita di tipo 1, che è una malattia monogenica, rara ovviamente, e poi successivamente l'autismo, in particolare degli aspetti peculiari di una proteina canale che è coinvolta nella patogenesi dell'autismo. Però senza scendere nei particolari, mi faceva piacere condividere con gli amici questa sera il concetto che cosa significa essere un ricercatore Teleton. Essere un ricercatore Teleton vuol dire poter fare della ricerca libera, della ricerca che non è vincolata agli interessi economici delle grandi compagnie e delle industrie farmaceutiche, e quindi poter studiare anche quelle malattie che normalmente si chiamano neglette perché sono rare e quindi hanno pochi pazienti, ma anche loro hanno il diritto di essere curati nel modo migliore. E quindi grazie al Teleton abbiamo potuto condurre tutta questa ricerca per aiutare questi pazienti, ma anche e soprattutto le loro famiglie. Quindi è un invito veramente molto caldo a poter contribuire, ognuno con il proprio, a sostenere la Fondazione Teleton, perché realmente i soldi vengono devoluti in maniera libera, in maniera giusta e che dà spazio al valore.
0: Professoressa,
1: senza questo percorso io non avrei mai potuto raggiungere l'obiettivo e il ruolo che sto in questo momento svolgendo, l'onore di poter essere un professore di ordinario di fisiologia e coordinatore del corso di studio.
0: È un lavoro preziosissimo che voi fate, e io per questo volevo far arrivare l'appello anche agli amici che ci stanno ascoltando da casa, perché se tutti presenti in qualche modo quest'oggi hanno collaborato alla buona riuscita della serata e quindi anche al lavoro futuro che Teleton svolgerà, chiunque volesse supportarci questa sera, chiunque avesse voglia di dare il suo personale contributo, che a volte forse tendiamo anche a sottovalutare quanto possa contare, perché
1: no,
0: sommando i singoli contributi forse possiamo arrivare più lontano.
1: Porta ad ottenere un risultato assolutamente e estremamente importante. Anche un piccolo contributo, rinunciare ad una cena, ma pensare di averla fatta assieme al paziente che gioverà di quei finanziamenti, è veramente importante e ci fa star bene. Quindi un caro invito a tutti a poter partecipare.
0: Ringrazio e raccolgo il suo invito. Io ricordo a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da casa che se aveste possibilità di visualizzare le nostre pagine social, noi racconteremo questa serata e quindi potrete anche recuperare i contatti di tutti gli ospiti che ci passeranno a trovare e quindi darci anche la vostra mano e il vostro supporto. Io ringrazio la professoressa Maria Cristina D'Adamo per essere stata ai nostri microfoni e le faccio i più sentiti auguri da parte di Radio Selene che il vostro lavoro possa spingersi sempre oltre il prossimo ostacolo.
1: Grazie mille, grazie a voi anche per questo lavoro e questo contributo che state dando.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Selene.
0: Grazie, grazie mille.
2: Radio Selene.

Ed eccoci in questa serata magica in diretta dalla caserma Picca di Bari. Tra pochissimo prenderà anche vita lo spettacolo che vi racconteremo in diretta in questa speciale serata che vivremo insieme, e quindi serata in cui potrete ascoltare le migliori colonne sonore della musica, del cinema italiano ed ecco mondiale. Lo faremo in diretta grazie alla banda dell'Esercito Italiano e grazie all'esecuzione magistrale di questa banda con tutti i suoi componenti. Vi racconteremo anche di più, perché quella di questa sera è la serata conclusiva di un percorso che è iniziato già ieri, quando è stato inaugurato il Villaggio della Prevenzione, un villaggio nel quale sono state effettuate visite mediche preventive gratuite rivolte a tutta la cittadinanza. E questo perché? Perché l'obiettivo è promuovere la cultura della solidarietà, della prevenzione, del dono, l'impegno civile, e lo facciamo noi come ci piace fare, ovviamente grazie alla musica. Vi vogliamo raccontare di quanto sia importante presenziare ad eventi come questo, e noi vogliamo appunto diffondere la presenza di tutti coloro che vivranno con noi una serata in cui impareremo in che modo prevenire sia la scelta migliore per poter mantenere il nostro corpo in salute, e come sia importante anche supportare la ricerca scientifica in modo tale da sostenere chi è meno fortunato. In questa serata avremo ancora tantissimi ospiti che ci racconteranno anche come la banda dell'Esercito Italiano sia arrivata qui questa sera per questa terza edizione del concerto Inno alla Vita. Quindi voi restate sempre in nostra compagnia, perché approfondiremo davvero questo concerto, non solo grazie a quello che succede sul palco, ma anche in un backstage rivolto solo a voi. Quindi state con noi.

0: diretta dalla caserma Picca di Bari potreste sentire l'applauso di tutti i presenti che sono qui pronti per godersi questo concerto che racconteremo, Inno alla vita, lo ricordo, quindi un titolo meraviglioso, l'esercito per la Fondazione Teliton oggi ci porta ad imparare e a ricordarci quanto sia importante investire nella ricerca. Abbiamo parlato però di un impegno ancora più importante che si è esteso nel giorno precedente e ad oggi, e quindi parliamo del Villaggio della Salute, un villaggio che ha permesso ai cittadini di fare delle visite gratuite, perché è importantissimo anche tutto il discorso che riguarda la prevenzione. Per questo ho con me un ospite graditissimo, il professor Covelli, odontoiatra, si occupa di prevenzione del cavo orale tra le altre cose. Oggi mio ospite per la prima volta in radio, quindi benvenuto doppiamente professore. Grazie, buonasera.
1: Grazie. Buonasera a voi e grazie per questa intervista.
0: Parliamo di quello che è accaduto in questi giorni all'interno del Villaggio della Salute, un Villaggio della Salute che si rivolgeva e rivolgeva la sua attenzione anche ai più piccoli, ed è in queste visite che voi e lei in particolar modo avete già riscontrato delle patologie, proprio per sottolineare quanto sia importante dare spazio a questi momenti di prevenzione. Quindi professor Covelli, le volevo chiedere che cosa e che situazioni ha incontrato nel corso di queste due giornate nel Villaggio della Salute.
1: Certo, allora innanzitutto dobbiamo dire che l'obiettivo della nostra università, per questo abbiamo anche aderito a questa meravigliosa iniziativa, è quello di fare formazione e informazione. Quello che ho purtroppo riscontrato ultimamente è che nei piccolini ci sono diverse patologie legate ai processi cariosi, anche multipli. Questa è una cosa che purtroppo ci ha fatto un po' preoccupare, perché questi grossi processi cariosi su diversi denti decidui, cioè dentini da lattide, anche in maniera molto più semplice, significa che uno, c'è una poca idea di quello che è la prevenzione nell'igiene orale; secondo, è una cattiva alimentazione che ha determinato tutto questo. Bambini che avevano dai 3 ai 7-8 anni, quindi insomma è una situazione un po' allarmante, un po' preoccupante.
0: Qual è l'invito che possiamo fare allora ai genitori che sono in ascolto in primis, e se possiamo dare due dritte per evitare di ritrovarsi poi in una situazione già grave?
1: Allora, assolutamente sì. Innanzitutto, i denti decidui sono dei denti come i denti permanenti, hanno le stesse caratteristiche anatomiche e strutturali, quindi vanno lavati 3 volte al giorno come i denti permanenti. E questo molto spesso, forse nei bambini, diventa un po' più difficile, ma va fatto. Seconda cosa, visite dal dentista. Perché ovviamente curare un piccolo processo carioso è molto più semplice che trattare un dente totalmente distrutto. Quindi questa è la prima cosa, stare un po' attenti anche all'alimentazione, perché evidentemente l'alimentazione è la causa principale anche della carie. Un'altra cosa che insomma vorrei sottolineare è quello che è l'attenzione verso le patologie non solo cariose ma anche parodontali, ma anche le lesioni, le precancerose orali. Quindi l'obiettivo è anche quello di non sottovalutare quelle lesioni che non guariscono tra i 15 e 20 giorni. E questa è una cosa assolutamente importante, che immediatamente, nel momento in cui tende a non guarire nel tempo, immediatamente farsi visitare da un medico odontoiatra, che insomma ovviamente valuterà la gravità o meno della lesione.
0: Importantissimo quindi non essere superficiali in quello che può essere un dolore che magari si rivelerà invece un importante campanello d'allarme. Parlava di alimentazione e forse non è mai troppo ricordare quelle che sono le regole auree che dovremmo seguire. Quali sono gli errori più comuni?
1: Gli errori più comuni sono gli zuccheri, ma gli zuccheri non sono presenti solo nei dolci, ma anche nella pasta e nel pane. Quindi ci è capitato spesso che le mamme dicono: ma ai miei figli non piacciono i dolci, mi piace il salato, e loro dimenticano che comunque anche nei carboidrati la presenza dello zucchero è esistente, quindi non è che se mangia la pasta non si caria il dente. Quindi questo va sottolineato. E poi un'altra cosa, una provocazione, fare più torte in casa con zuccheri diciamo meno trattati, meno sofisticati, e quindi questo sicuramente andrebbe anche a ridurre sia picchi glicemici e quindi aumento di peso, ma anche diciamo eviterebbe processi cariosi.
0: Una provocazione che raccolgo volentieri, perché significa anche creare un momento per stare in famiglia, un'unione, un ricordo, perché la torta fatta con la mamma, con la nonna, a parte che è più buona, no, diciamolo, ma a quanto pare fa anche meno male.
1: Sicuramente tutto ciò che sono merendine, perché ora si tende a mangiare tutti questi diciamo alimenti che sono un pochettino tossici tra virgolette e anche ricchi di coloranti, quindi fare il classico ciambellone, poi ovviamente gestito con prodotti un pochettino più selezionati, ovviamente questo aiuterebbe ad avere insomma una salute generale di noi stessi, ecco, non solo dei bambini, perché ce la mangiamo anche noi la ciambella.
0: Senza ombra di dubbio, professore, assolutamente sì, e io mi dichiaro colpevole per essere proprio la prima. Allora, io ringrazio tantissimo il professor Covelli per essere stato ai nostri microfoni, per l'impegno che avete gentilmente messo a disposizione della comunità in questi due giorni, e grazie per aver aderito ad una manifestazione così importante come quella di questa sera.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Buona serata.
2: Radio Seleni.

Anderson Paak, Make It Better su Radio Selene in questo giovedì 2 luglio. Ma com'è volato il tempo? Certo, lo dico io che sono tornata in diretta oggi dopo 7 mesi, ma che bellezza. Amici, ben ritrovati innanzitutto. Siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari, lo ricordiamo per chi si fosse collegato da poco, perché magari avete appena finito di lavorare a Bari. Ci troviamo qui per il concerto Inno alla Vita, l'esercito per Fondazione Teleton. Tra poco la banda dell'esercito italiano che qui di fronte a me inizierà a portarci nel mondo meraviglioso delle colonne sonore del cinema. Queste colonne sonore che hanno accompagnato magari la nostra adolescenza, la vostra, oppure la vostra infanzia, chi lo sa. Riconoscerete queste note perché ve le faremo ascoltare, potrete commentarle anche con noi, perché se aveste voglia di raccontarci qual è la vostra colonna sonora preferita, di quale film a cui siete particolarmente affezionati, vi ricordo che c'è sempre il nostro numero WhatsApp a vostra disposizione, il 347 7272 274, con il quale possiamo interagire. Tra pochissimo prenderemo proprio la linea dal palco per farvi ascoltare la banda dell'esercito italiano che live qui di fronte a noi suonerà le colonne sonore del cinema, e non vi voglio anticipare quali saranno perché mi piacerebbe anche scoprire chi di voi riesce a riconoscerle mentre le ascolteremo insieme. Magari grazie al nostro numero WhatsApp ci direte anche questo, se è un film che avete visto, in che occasione, che ricordi vi porta, e noi vivremo tutto questo insieme grazie alle emozioni che la musica ci sa dare. La musica ha un linguaggio universale che oggi sposa la beneficenza e la solidarietà.

Ed eccoci, in questa serata speciale stiamo ufficialmente per cambiare registro, perché il concerto è appena iniziato, la banda dell'esercito italiano è sul palco in questo momento e inizia a regalarci un momento molto solenne che vogliamo farvi ascoltare, quindi entriamo subito in diretta live dal palco.

0: Questa è la marcia sinfonica di Giuseppe Piantoni, il maestro, che ha intitolato Vita Pugliese, questa marcia sinfonica che apre solennemente l'inizio di questo concerto Inno alla Vita. Prima di entrare nel clou di quelle che sono le colonne sonore del cinema internazionale che ascolteremo insieme questa sera, io ho un'altra ospite che vorrei presentarvi, la dottoressa Rosa Bellomo, ordinario in medicina fisica riabilitativa, sempre per la LUM, ed è con lei che vorrei darvi un altro scorcio di quello che è accaduto nel villaggio della salute, perché le visite ci hanno portato a riflettere su quanto spesso si sottovaluti anche il dolore, vero dottoressa?
1: Sì, è proprio così. Il dolore, abbiamo avuto in queste giornate il piacere di poter affrontare la nostra gente, la popolazione, e abbiamo fatto parte di un progetto, questo Inno alla Vita, e l'Inno alla Vita deve partire soprattutto dalla riduzione della sintomatologia dolorosa. Tante persone sono venute da noi dicendoci ho dolore e il mio dolore non riesco a classificarlo, non ho una diagnosi ancora certa. Il percorso dell'Inno alla Vita, la prevenzione e soprattutto la qualità della nostra vita. Bambini, anziani e adulti che hanno lamentato una sintomatologia dolorosa, e non va sottovalutato, perché il dolore passa da essere un sintomo di una patologia a diventare la patologia essa stessa. E gente che si è lamentata di aver dovuto rinunciare a un posto di lavoro o di non avere più una qualità di vita nel rapporto di coppia, nella famiglia, di non riuscire a gestire le proprie quotidianità, di non riuscire a seguire i propri figli, perché c'è dolore. Quindi non sottovalutiamo questo segno, questo sintomo. Alle volte anche nel meridione sembra che piangersi addosso, dire soffro o dolore, sia da sottovalutare, da dover stringere i denti. Ci dicevano tutti di aver fatto terapie da soli, vanno in farmacia, prendono quello che capita. No, gestione del dolore significa rispetto della vita, un inno alla vita, la qualità della vita, ma anche il dolore psicologico dei nostri giovani, che non si sentono compresi, che non si sentono capiti, c'è tanta sofferenza. Ecco, l'inno alla vita e alla qualità della vita. Io faccio riabilitazione, mi occupo di riabilitazione. Il riabilitatore è colui che deve prendersi in cura, prendersi carico delle persone con disabilità, tirando fuori il meglio, tutte le abilità possibili. Ma le abilità possibili in un soggetto che ha una patologia genetica, in soggetti con paraplegia, tetraplegia, ma non sottovalutiamo il dolore non conosciuto, non evidente, della sofferenza, delle crisi di panico dei nostri ragazzi, che sono sempre più isolati. Ecco che nei momenti di partecipazione come questo è importante riconoscersi, incontrarsi e esserci vicini con le altre associazioni. Chiedo ai miei studenti, chiedo sempre ai ragazzi di partecipare, di confrontarsi, di non isolarsi nel proprio dolore.
0: Grazie mille alla professoressa Rosa Bellomo per essere stata ai nostri microfoni e per aver acceso questa luce importante sul dolore che non va sottovalutato. Quindi l'appello lo facciamo anche a tutti i nostri ascoltatori. Ecco il primo campanello d'allarme da non sottovalutare né per pigrizia né per paura, mi permetto di dire, è proprio questo. La ringrazio, dottoressa, e anche la restituisco al concerto che adesso sta per entrare nel clou delle colonne sonore. Grazie mille.
1: Grazie e a presto. Arrivederci. Vi chiedo, siamo vicini, cerchiamo di sentirci, cerchiamo di far sì che questo inno alla vita sia un vero inno per i giovani, che possano partecipare, che accolgano questi momenti con la Croce Rossa, con altre associazioni, con società, per essere vicini a chi soffre, ma anche per sentirsi meno soli.
0: Grazie mille per il suo appello. Ed è così che salutiamo la dottoressa Rosa Bellomo, la restituiamo al pubblico, perché noi torniamo sul palco, in quanto stiamo per entrare davvero nel viaggio all'interno del mondo del cinema. E questo mondo del cinema vi coinvolge da vicino, perché come vi raccontavo sono film che sicuramente conoscete, film in cui magari avrete radicato dei ricordi, avrete radicato delle emozioni. La musica ha questo potere straordinario, quindi farci rivivere ricordare, grazie a delle note, quello che abbiamo vissuto guardando un film. Andiamo a sentire i saluti sul palco tra poco e ci prepariamo anche a quello che sta per succedere. Io ho un'anticipazione sul prossimo brano, ve la voglio dare. Parliamo di un maestro che si chiama John Williams, uno dei più celebri e influenti compositori cinematografici di tutti i tempi. Ha scritto colonne sonore che hanno fatto la storia di Hollywood, componendo le musiche indimenticabili di Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Schindler's List, e nel corso della sua leggendaria carriera ha stretto sodalizi artistici unici con i più importanti registi della storia del cinema. Il più famoso è senza dubbio l'accordo, la collaborazione stretta con Steven Spielberg, per il quale ha musicato quasi tutti i capolavori fatti nel corso della storia. Vediamo se riconoscete queste note.

L'avrete sicuramente riconosciuta, amici di Radio Selene, questa è la colonna sonora di Star Wars, della saga completa, ed è stata musicata dal maestro John Williams, uno dei più celebri e influenti compositori cinematografici di tutti i tempi. Ad eseguirla per noi sul palco questa sera la banda dell'esercito italiano, che, lo ricordiamo, si trova all'interno della caserma Picca di Bari. Siamo in una cornice bellissima, un pubblico importante che questa sera contribuisce, grazie all'acquisto del biglietto, a supportare Telethon nella ricerca per contrastare le malattie genetiche rare. Quindi la musica incontra oggi più che mai la medicina, la ricerca, la scienza e la solidarietà, quindi questo è veramente meraviglioso. E poi lo facciamo grazie ad un linguaggio universale che è quello della musica, è quello del maestro John Williams, che, come vi stavo raccontando, è uno dei compositori cinematografici più importanti nella storia del cinema, capace di fare una cosa molto interessante. Era rinomato per l'uso magistrale del leitmotiv, cioè che cosa? L'associazione di temi musicali specifici a determinate situazioni o circostanze. Avete presente l'ansimante motivo dello squalo, per farvi un altro esempio? Io non ho mai visto lo squalo, lo confesserò, però so riconoscere qual era quell'ansimante colonna sonora, proprio perché il maestro era così bravo a creare una musica tale da rimanerci impressa e talmente tanto capace di creare una situazione da farcela immaginare, anche grazie al semplice ascolto di alcune note. Ed è così che stiamo ascoltando sul palco questa sera proprio la colonna sonora di Star Wars. Fateci sapere se è un film che vi piace, che avete seguito, anche perché è una saga molto lunga, quindi 347 7272274 per i vostri messaggi. E torniamo ad ascoltare il live dal palco.

0: E mentre continuiamo ad ascoltare la musica tratta appunto da Star Wars, ho il piacere di avere ancora con me degli ospiti, ospiti graditissimi, perché in questo caso con me il vice sindaco Marcella Modugno, vice sindaco di San Nicandro di Bari, grazie alla partecipazione avete patrocinato l'evento e quindi avete supportato e credete in questo progetto e nell'importanza della solidarietà, che è quello che stiamo mettendo in evidenza soprattutto questa sera. Innanzitutto benvenuta.
1: Grazie, grazie a voi per l'opportunità, insomma, di fare un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Noi stiamo chiedendo un po' a tutti i nostri ospiti di raccontare perché è così importante aderire a manifestazioni di questo genere.
1: Allora, noi come comune di San Nicandro siamo stati lieti di aderire all'iniziativa, in quanto troviamo davvero lodevole quello che è lo scopo della serata, quindi fare beneficenza, pensare a quelli meno fortunati di noi. Nessuno di noi può ritenersi lontano da certe problematiche. La sofferenza è qualcosa che ci accomuna e non dobbiamo lasciarla solo per chi la sta vivendo in quel momento. Ognuno di noi può fare la sua parte. Noi crediamo davvero all'opera che Telethon svolge e quindi per questo motivo, nonostante le difficoltà che i comuni si ritrovano a vivere economicamente parlando in questo periodo storico, abbiamo deciso di investire una parte dei nostri soldi per poter aderire a questa iniziativa, fare una donazione e quindi appoggiare la serata, che troviamo davvero lodevole nel suo intento.
0: E grazie mille per il vostro contributo e anche per il vostro esempio, perché è questo quello che accade, che anche grazie all'ascolto di quello che sta accadendo questa sera i nostri ascoltatori potranno decidere di muovere un passo che può sembrare anche piccolo, ma che può fare la differenza se sommato a tanti altri passi di tutti i nostri ascoltatori che potranno supportare la ricerca. Che rapporto ha con il cinema, mi permetto di chiederle?
1: Mi piace molto, visto che stasera stiamo ascoltando la musica che è legata al cinema, devo dire che a me viene subito in mente tutte quelle che sono le colonne sonore di Ennio Morricone, quindi diciamo che nel mio cuore hanno un posto speciale le colonne sonore di Ennio Morricone.
0: E allora una buona notizia per lei e per chi come lei ama la musica del maestro Morricone, vi dico che qualcosa ci sarà in tema col maestro, un bel medley, quindi non solo la scelta di una sola colonna sonora. Grazie mille al vice sindaco Marcella Modugno per essere stata ai nostri microfoni e buono spettacolo, perché a questo punto se lo deve godere.
1: Certo, grazie a voi per questa bella opportunità, buona serata a tutti.
0: Noi torniamo ad ascoltare il concerto live, in questo momento stiamo proprio andando avanti con la scaletta e vediamo se riconoscete, amici, le note della prossima colonna sonora, anche questa molto molto importante, ha fatto anche questa la storia del cinema. Non voglio svelarvi niente, vorrei giocare un po' con voi che siete in ascolto questa sera, perché sono talmente tanto emblematiche le colonne sonore scelte da essere subito riconoscibili. Andiamo sul palco.

0: Adesso ascolteremo una selezione delle musiche del film E.T. l'extraterrestre, scritta da John Williams. Non è una semplice appendice musicale, ma la forza di gravità che si spezza. Senza quelle note, la scena delle biciclette contro la luna sarebbe stata solo un bel effetto speciale. Con Williams è diventata un'esperienza mistica. Per il finale del film Steven Spielberg non riusciva a montare le immagini in modo che si
1: quella che abbiamo ascoltato, perché commentavamo con il vice sindaco di San Nicandro l'importanza di essere qui questa sera, ma poi subito dopo abbiamo ascoltato le note tratte dal film Il Postino. Anche questo è un film meraviglioso che ha fatto la storia del cinema italiano, e non solo. Un sound tipicamente nostrano che identifica l'italianità di questa pellicola, che ricordiamo per essere l'ultimo capolavoro di Massimo Troisi. Ecco, sicuramente la cosa che resta alla storia del cinema è che è stata un'impresa titanica. Troisi infatti era affetto da gravi problemi cardiaci, ma ha deciso di completare le riprese perché sapeva di avere tra le mani un grande film. Sapeva anche di rischiare la vita, ma volle a tutti i costi terminare l'opera, e di fatto appena un giorno dopo la fine delle riprese purtroppo ci lasciò. Questo film però in qualche modo è collegato per sempre alla sua figura, in qualche modo dona a Massimo Troisi l'eternità nella storia del cinema e della musica, e proprio la colonna sonora che abbiamo ascoltato poco fa è stata quella del Postino. Adesso siamo pronti per ascoltare un'altra riconoscibilissima colonna sonora, questa volta ve lo dico, tratta dal film E.T. Andiamo sul palco.

0: sulla base della celebre colonna sonora del film E.T. l'extraterrestre, ho il piacere di presentarvi un'altra graditissima ospite. Parliamo di Carla Palone, assessore alla vivibilità urbana, polizia locale e protezione civile del comune di Bari. Benvenuta.
1: L'hai detto bene.
0: Grazie, sono stata promossa. Ho studiato prima. Allora, assessore, questo è il terzo anno in cui prende vita un concerto così bello, con tematiche diverse però sempre uniti dalla voglia di promuovere la solidarietà, e non ci stancheremo mai di ricordare al pubblico quanto sia importante che anche in ogni singolo comune, in Puglia e non solo, accadano eventi di questo genere. Siamo al terzo anno, c'è qualcosa che è cambiato nel corso di questi tre anni, secondo lei?
1: È cambiata la gente, molta più gente, perché ogni cosa nuova che facciamo in città poi c'è bisogno di fiducia, e quindi l'inno alla vita ormai fa parte dei baresi, fa parte della regione Puglia, e quindi è cambiato il mood, ecco, in cui si approccia alla solidarietà, con un concerto, con una bella serata, però senza dimenticare che facciamo tutto questo per gli altri, per donare un sorriso agli altri, per dare una carezza agli altri. E Da cittadina dico che quando doniamo facciamo bene anche a noi stessi.
0: E questo ci fa pensare che stiamo agendo nella maniera più giusta, cioè questo appello è stato raccolto. Se la gente aumenta significa che il lavoro di sensibilizzazione che state portando avanti effettivamente sta dando i suoi frutti. E se dovessimo invece dare uno sguardo al futuro, cos'altro dobbiamo raggiungere? Dove dobbiamo puntare l'occhio?
1: Dobbiamo puntare sull'umanità, purtroppo questa la stiamo perdendo con il tempo, e la gentilezza sta mancando. Io ricordo i periodi del Covid che dicevamo tutti adesso saremo tutti più buoni. Ecco, giornate, serate come queste ci aiutano a ricordare di non dimenticare quello che siamo stati, quello che possiamo essere. Quindi sicuramente stiamo andando verso, mi auguro, un mondo migliore, ma non voglio, ripeto, voglio ricordare, per non dimenticare chi è meno fortunato di noi, e la serata oggi come questa mi auguro che ce ne siano tante altre, proprio per non lasciare nessuno indietro, quindi tutti sulla stessa linea, tutti al pronti partenza via, partiamo tutti insieme.
0: Grazie per il lavoro che state portando avanti. Prima di restituirla allo spettacolo che si sta svolgendo qui di fronte a noi, mi permetto di chiederle, c'è una colonna sonora a cui è particolarmente legata?
1: No, il cinema fa parte della vita di tutti noi, quindi a me piacciono tutti. Questa che stiamo ascoltando adesso, tra l'altro, è una che ha fatto parte della nostra generazione in qualche modo, e mi auguro possa far parte anche delle future generazioni. E quindi il fatto che ricordiamo anche le colonne sonore storiche, io non sono madre, sono una zia, e i miei nipoti dico sempre di guardare alcuni film storici perché devono far parte del nostro patrimonio, diciamo, culturale, e loro mi seguono. Questo è uno di quei film che sicuramente, non so se l'hanno visto, però sicuramente domani manderò il mio messaggino del buongiorno, dice guardate questo film.
0: Perfetto, così facciamo anche effettivamente informazione, diamo un po' di consigli a chi ci sta ascoltando. Se il film E.T. non lo avete visto, oggi avete, ecco, il nostro invito, ecco, raccoglietelo volentieri e non resterete delusi. Io ringrazio l'assessore Carla Palone per essere stata ai nostri microfoni, e che si possa godere lo spettacolo e la splendida serata. Grazie.
1: Grazie a voi anche per quello che fate, perché la comunicazione è importante, dobbiamo raccontare quello che facciamo, e voi lo fate in modo egregio in città.
0: Grazie mille. Torniamo sul palco.

L'applauso del pubblico ci dimostra che lo spettacolo è fortemente apprezzato. La banda in questo momento dell'esercito italiano si è alzata in piedi e ha anche fatto un inchino, perché è bello immaginare come anche la banda dell'esercito italiano, che ha effettivamente un'esperienza stratosferica, si possa emozionare ad ogni singolo spettacolo, sapendo soprattutto oggi di contribuire ad una causa importante. Abbiamo rivissuto quindi la celebre colonna sonora del film E.T. Siamo pronti per tuffarci in uno scenario diverso, ma parliamo sempre di grandi compositori. Il prossimo si chiama Horner. Non so quanti di voi lo riconoscono, perché magari non ne conosciamo il nome proprio di persona, però le colonne sonore, quelle sì, le conosciamo. Lui è un celebre compositore e direttore d'orchestra statunitense che ha composto il brano che stiamo per ascoltare, che non vi vado ancora a spoilerare. Ha firmato colonne sonore di oltre 100 film, ha vinto 2 premi Oscar e vi dico che uno di questi era per il film Titanic. Non so se mi spiego, migliore colonna sonora e migliore canzone originale con My Heart Will Go On, ma non vi preoccupate, non è questo il brano che stiamo per ascoltare. Vi parlo di Horner, che è noto per il suo stile epico, che unisce orchestra, elementi elettronici, strumenti tradizionali, e nei suoi capolavori, oltre a Titanic, a Avatar, che magari avete visto al cinema proprio di recente o avete rivisto magari grazie alle tante piattaforme che oggi ci sono, Braveheart, A Beautiful Mind, Apollo 13, ma la colonna sonora che stiamo per ascoltare è quella del film La maschera di Zorro. Faremo un salto nel 1998 per rivivere queste melodie epiche.

0: The Mask of Zorro, questa è la colonna sonora che stiamo ascoltando in questo momento grazie all'esecuzione magistrale della banda dell'esercito italiano qui di fronte a me, ma accanto a me un altro ospite. Parlo di Antonio Giampietro, garante della regione per la disabilità, a cui do il mio più caloroso benvenuto.
1: Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora, parliamo di sensibilizzare il pubblico rispetto al sostegno a cause umanitarie. Oggi parliamo di Telethon, parliamo però di sensibilizzazione. Quanto è importante che il pubblico che da casa ci sta seguendo possa mettersi nei panni di chi ha una fragilità, di chi deve combattere delle battaglie, in questo caso Telethon magari nella ricerca contro le malattie rare o qualsiasi altro tipo di fragilità. Quanto è importante sostenerci?
1: Io penso sia fondamentale anzitutto immergersi l'uno nell'altro, coinvolgendosi a vicenda e imparando, diciamo, a incontrarsi, perché solo se noi abbiamo empatia con l'altro, solo se ci incontriamo riusciamo realmente a comprendere come l'altro vive e quindi come possiamo sostenerci l'un l'altro, perché poi purtroppo nella nostra vita ci può capitare in alcune occasioni di trovarci in una condizione anche temporanea di fragilità, e allora siamo noi che abbiamo bisogno dell'altro, quindi dobbiamo in ogni caso imparare a stare l'uno accanto all'altro per sostenerci, e dobbiamo noi istituzioni coinvolgere le persone affinché, come le note di un concerto, riusciamo a sostenerci.
0: È importantissimo quello che dice, la ringrazio per aver sottolineato questo. In quanto a istituzioni, che cosa dobbiamo cercare di raggiungere ancora nei prossimi anni? Poco fa l'assessore Pallone ci diceva che dovremmo migliorare l'umanità della gente. Lei cosa ne pensa?
1: Beh, assolutamente, anche questo lo dico sempre, però io penso una cosa fondamentale, che abbiamo davanti a noi un percorso che certamente è migliorato rispetto a qualche anno fa, però abbiamo ancora tanti passi, tantissimi passi da fare in avanti. Poi soprattutto quando stasera si parla di malattie rare, spesso si pensa che le malattie rare siano rare perché sono poche. In realtà in Italia sono censite 7.000 malattie rare e da questo punto di vista abbiamo bisogno soprattutto della ricerca, ma in generale per quando abbiamo a che fare con le persone con disabilità, con le fragilità, abbiamo bisogno di costruire attorno a tutti noi un percorso di sostegno l'uno con l'altro, e poi abbiamo bisogno di una cosa fondamentale, quella di compenetrarci l'uno nell'altro e immergerci nello sguardo dell'altro affinché comprendendoci ci possiamo accogliere l'un l'altro. Quindi l'umanità certamente, ma anche l'incontro e la condivisione delle esperienze.
0: Bellissima questa cosa che ha detto, immergerci nello sguardo dell'altro. Forse dovremmo allenarci a fare questo lavoro, è importantissimo capire quelle che possono essere le difficoltà che qualcuno prova per cercare di accompagnare e migliorare il mondo in cui viviamo. Grazie ad eventi come questo stiamo cercando di migliorare il mondo in cui viviamo, lo facciamo oggi con un linguaggio universale che è quello della musica. Mi permetto di chiedere anche a lei, ha un legame particolare con qualche colonna sonora che magari le ricorda dei momenti piacevoli della sua vita?
1: Beh, abbiamo sentito prima la colonna sonora del Postino, e certamente gli anni 90 per me, che ero adolescente, sono stati fondamentali, e la figura di Massimo Troisi è anche una figura emblematica anche per la serata di questa sera, perché è una figura che ci insegna come si può vivere anche accompagnati da una fragilità, però lo si può fare dignitosamente e dimostrando agli altri che anche nelle nostre fragilità non dobbiamo mostrare le nostre mancanze. Io come persona con disabilità, sono una persona cieca, non devo dimostrare, o meglio, non devo mettere in mostra la mia cecità, ma devo dimostrare che questo è parte integrante di me, e quindi valorizzare le nostre competenze, ecco, valorizzare le nostre capacità. E questo Massimo Troisi l'ha fatto potentemente con la sua figura e anche in quest'ultimo film che è stato il suo testamento, ossia non mettere al centro la propria fragilità, la propria malattia, ma dimostrare che nonostante tutto, anche nella propria fragilità, ha trovato una massima espressione nella sua arte.
0: Grazie mille per la sua presenza, la sua partecipazione. Grazie ad Antonio Giampietro, garante della Regione per la Disabilità. Buono spettacolo.
1: Grazie, grazie.

0: E qui parliamo della storia della musica, non è una semplice colonna sonora. Colonna sonora lo è perché poi è stato creato il film Bohemian Rhapsody, ma qui abbiamo ascoltato il capolavoro senza tempo dei Queen, pubblicato ormai 50 anni fa, chi lo avrebbe mai detto? Sì, il tempo è volato via così velocemente. Parliamo di un brano scritto interamente da Freddie Mercury, che non è solo una canzone, è stata un'esperienza musicale
1: viaggio
0: che ha definito un'epoca e segnato la storia del rock. Tra l'altro la lunghezza del brano, ovvero 6 minuti, suscitava lo scetticismo all'epoca delle case discografiche perché sembrava troppo lungo, invece qui nel 2026 lo stiamo ancora ascoltando e celebrando, segno che Freddie Mercury aveva fatto bene a non arrendersi, ad insistere affinché il pezzo fosse pubblicato. Cambiamo registro, ci prepariamo ad ascoltare il prossimo, che è un medley molto atteso, anche uno dei nostri ospiti aveva una passione speciale proprio nei confronti del maestro Ennio Morricone, e quello che stiamo per ascoltare è appunto l'altro Ennio, uno speciale medley, un arrangiamento musicale dedicato al celebre compositore Ennio Morricone, ideato dal maestro Filippo Cangiamila, ovvero il direttore della banda musicale dell'esercito italiano, che qui di fronte a me, ve lo ricordo, che si sta esibendo live in questo momento proprio da Bari, dalla caserma Picca di Bari, la storica caserma che ospita questo complesso musicale, che è stato ospite dei più importanti teatri italiani, non solo italiani ma anche del mondo. E allora andiamo ad ascoltare questo medley, l'altro Ennio on Morricone's Themes.

0: Eccolo l'applauso fragoroso del pubblico che questa sera qui di fronte a noi ha ascoltato questo medley speciale. L'altro Ennio, così si intitolava un medley, è un arrangiamento musicale dedicato al celebre compositore Ennio Morricone, ideato dal maestro Filippo Cangiamila, che ha diretto la banda musicale dell'esercito italiano, che lo ricordiamo per chi si fosse collegato in questo momento, e qui di fronte a noi che si sta alzando in piedi e prende il meritatissimo applauso del pubblico che si sta alzando. Ve lo dico perché non li potete vedere, però ve lo dico io, si stanno alzando in piedi, una clamorosa standing ovation che va sia sicuramente al gruppo che si sta esibendo, quindi alla banda dell'esercito italiano che ci ha regalato queste emozioni, però va anche al maestro Ennio Morricone sicuramente, che in qualche modo starà godendo di questo applauso. Detto ciò, io non ho finito gli ospiti e allora in questo momento accanto a me ho il colonnello La Stella, responsabile della comunicazione del Comando Militare Esercito Puglia, a cui voglio dare innanzitutto il mio più caloroso benvenuto.
1: Benvenuti a voi, benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Selene.
0: Allora, colonnello, lei ha seguito e ha creato, ideato questi tre anni meravigliosi di unione, solidarietà, e stavamo commentando con i tanti ospiti che sono passati a trovarci questa sera che c'è stata una grande partecipazione di pubblico, un pubblico che è cresciuto giorno dopo giorno. Ma con lei forse posso parlare proprio di numeri, quanti siamo questa sera?
1: Siamo 1100.
0: 1100.
1: Sì, assolutamente. Tutte le sedie sono piene, quindi abbiamo messo 1100 sedie, quindi è normale che siamo in 1100. Sì, Il colpo d'occhio è meraviglioso, cioè la sala è piena, è bellissima.
0: E poi c'è la scenografia, abbiamo detto che ci troviamo nella storica caserma Picca di Bari, un teatro a cielo aperto, è stato ricostruito questa sera.
1: Un teatro a cielo aperto, sì, tra l'altro siamo nella caserma più antica della Puglia, quindi una vecchia signora che si presenta a noi elegantissima oggi con questo tricolore che si vede sulla facciata, quindi anche l'ambientazione è per me meravigliosa, però se lo dico io voglio dire...
0: Lo sottoscriviamo anche noi, no, lo ricordo. Per chi si fosse collegato, voi direte, ma noi ci fidiamo. Sì, non solo vi dovete fidare, ma potete andare a guardare le storie, i video che noi pubblicheremo, perché stiamo documentando tutto quello che accade. Quindi basta andare sulle pagine social, Instagram e Facebook di Radio Selene per vedere quello che è già accaduto, perché è già stato pubblicato, e poi avrete anche un bell'album di foto per ammirare gli scatti che abbiamo immortalato questa sera. Prima di andare avanti con la musica, col colonnello La Stella, volevo raccontare ancora quello che è stato il programma di questi due giorni, perché arriviamo alla fine di questo evento meraviglioso, ma nel Villaggio della Salute abbiamo raccontato che ci sono state delle visite e tanta attenzione verso la prevenzione, ma anche informazione e lezioni, possiamo dire.
1: Sì, assolutamente. Il Sovrano Ordine di Malta in realtà ha organizzato delle lezioni per il primo soccorso, quindi primo soccorso di sostruzione, anche di sostruzione infantile, che probabilmente da quello che ho capito potrebbe interessare.
0: Purtroppo sì, cioè spero di non averci mai a che fare, ma sono informazioni che bisogna acquisire, perché nel momento in cui si dovesse palesare una situazione di criticità bisogna sapere cosa fare, e queste sono state lezioni gratuite.
1: Tutto gratuito, anche le visite specialistiche erano gratuite. Il Villaggio della Salute è stato aperto alla cittadinanza, abbiamo fatto queste lezioni, hai già parlato di quelle che sono state le visite specialistiche che sono avvenute all'interno, e poi abbiamo fatto donazioni. Tu immagina che oggi c'era l'emoteca del Policlinico di Venere, e l'emoteca in realtà a un certo punto ha detto basta, non posso accettare più i donatori, quindi abbiamo fatto il massimo delle donazioni che loro potessero accettare. Grande soddisfazione anche questa, quindi possiamo dire un evento riuscito a tutto campo.
0: Meraviglioso, io la trattengo qui un altro minuto perché andiamo sul palco, che c'è una colonna sonora molto importante e famosa. Lascio a voi il compito di riconoscerla.

0: Lo so che l'avete riconosciuta. Serve che ve lo dica? Eh no, perché le colonne sonore sono questo. Sono talmente tanto importanti e famose da riconoscerle anche se per caso non aveste visto il film. Comunque, se a qualcuno fosse sorto qualche dubbio, ve lo dico, è la colonna sonora di Mission Impossible, in questo momento suonata in diretta di fronte a noi sul palco qui nella caserma Picca di Bari. Ma non ero sola, ero in compagnia e sono tuttora in compagnia del colonnello La Stella, con il quale stavamo raccontando, ecco, l'excursus di questi due giorni, quindi visite, informazioni, divulgazione. E allora la mia domanda è questa: cosa possiamo aspettarci per l'anno prossimo?
1: Beh, per l'anno prossimo possiamo aspettarci che Radio Selene ci segua in maniera ancora più attenta. Un complimento e un ringraziamento a voi che ci avete seguiti, e un grazie a Radio Selene veramente di cuore. Vi voglio bene, non solo perché siamo di rimpettaglio.
0: Grazie, grazie mille, grazie infinite al colonnello La Stella per averci voluto qui questa sera. Noi raccoglieremo l'invito al 100%, perché noi ci spendiamo per la Puglia, per i pugliesi e per l'informazione. Oggi più che mai sposiamo questa causa. L'applauso del pubblico sul finire dell'esecuzione di Mission Impossible. Ancora una volta la banda dell'esercito si alza in piedi e prende l'applauso del pubblico. Mission Impossible è un film che è di vostro gusto, che è di vostro gradimento. Io vi ricordo che se avete voglia di commentare questa serata, avete voglia di raccontarci se ci sono dei ricordi particolari che vi legano alle colonne sonore che abbiamo ascoltato questa sera, potete farlo scrivendoci al 347 72 72 274. Siamo quasi arrivati sul finire di questa serata magica. Credo di aver intuito che il pubblico chiederà un altro bis. Sono qui con gli occhi aperti per captare quello che succede e raccontarvelo in diretta. Vi ricordo che tutto quello che sta succedendo lo stiamo documentando sulle nostre pagine social, quindi se siete curiosi andate a seguire la pagina Instagram di Radio Selene, andate a seguire anche la pagina Facebook di Radio Selene e lì troverete video, storie, ben presto anche l'album completo delle foto che abbiamo scattato con tutti i nostri ospiti. È bello sapere che la musica ci unisce, è bello sapere che le colonne sonore che abbiamo ascoltato questa sera in qualche modo hanno portato tutti i presenti a contribuire ad una causa benefica. Ricordiamo che questo concerto, che si chiama Inno alla Vita, è stato creato per supportare Telethon, che studia le malattie genetiche rare, malattie genetiche che purtroppo affliggono i pazienti ma anche le famiglie, e per questo motivo è importantissimo supportare la ricerca scientifica che può migliorare la vita sia dei pazienti che dei caregiver e quindi delle famiglie attorno ai pazienti stessi. Speriamo di non dover mai vivere sulla nostra pelle situazioni di questo genere, però purtroppo è una realtà che esiste, e quindi anche noi che ci sentiamo probabilmente più fortunati dobbiamo in qualche modo dare un abbraccio, una carezza, e lo possiamo fare così, donando, partecipando a questi eventi benefici e documentandoci anche su come possiamo fare la differenza, anche quando semplicemente in una nostra giornata quotidiana possiamo sbirciare sul sito di Telethon, vedere in che modo vengono investiti tutti i ricavi di questi eventi e capire come possiamo anche noi partecipare, fare la nostra parte. Noi ci prepariamo per salutare con una sorpresa: c'è effettivamente un nuovo brano che verrà suonato sul palco, una sorpresa per noi che condivideremo con voi, e io ringrazio tutti coloro che sono rimasti in ascolto questa sera, che sono con noi, che hanno vissuto questa serata magica anche senza essere presenti fisicamente, hanno vissuto questo viaggio tra le colonne sonore del cinema grazie alla radio. Noi di Radio Selene siamo felici e ringraziamo tutti coloro che ci hanno voluto qui questa sera, ricordandovi che ci potete ascoltare ogni giorno e seguendo le nostre pagine social sposiamo tanti eventi che ci portano anche a vivere tutto quello che accade insieme, quindi possiamo incontrarci e commentare anche dal vivo tutto quello che ha a che fare non solo con la musica ma proprio con gli eventi pugliesi che vogliamo raccontarvi. Lo facciamo sia in radio, lo facciamo con le immagini grazie alle pagine social e grazie ai video. Allora io mi preparo per restituire la linea al palco, perché vedo un artista che sta per esibirsi, vedo un violoncello, e allora non ci resta che lasciarci stupire da quest'ultima chicca, da quest'ultimo brano che ci avvolgerà per concludere questa serata di sensibilizzazione nel migliore dei modi.

0: Ecco, ecco, con questo fortissimo applauso e con quest'altra, ve la descrivo, standing ovation, ringraziamo l'artista che si è esibita su questo palco, la violoncellista Valentina, una ragazza paraplegica che ci dimostra come i limiti non esistano, è stata bravissima e ci ha regalato un omaggio, perché non potevano non chiudere omaggiando il compositore Nino Rota di Bari, quindi un omaggio pugliese, quello che abbiamo vissuto, che ci ha fatto rivivere le musiche del film di Zeffirelli, Romeo e Giulietta. È così che chiudiamo questa serata meravigliosa, grazie per le emozioni che abbiamo vissuto, grazie alla banda dell'Esercito Italiano che ci ha portato a vivere una serata magica, ci ha permesso di raccontarvi questa terza edizione del concerto Inno alla Vita. Noi non possiamo che augurarci che in questa quarta edizione tutto vada per il meglio e noi speriamo di raccontarvi ancora che la solidarietà e ecco, l'amore la gente per l'altruismo possa accrescere il senso di comunità. Quindi ringraziamo tutti voi amici in ascolto per averci ascoltato, per aver supportato questa nostra serata, grazie per aver fatto un viaggio nella musica e nelle colonne sonore del cinema. È stato un viaggio meraviglioso che condivideremo e che porteremo nel nostro cuore. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, Rebecca Epifani. Amici, ben presto torneremo ad ascoltarci in diretta, quindi tenetevi pronti perché torno a darvi fastidio, torno a farvi compagnia e ci vediamo domenica nella data del Beach Tour, che è la prossima che mi riguarda. Prima di salutarci, l'ultimo saluto al colonnello La Stella, ben trovato.
1: Ben ritrovato a te. Beh, ma devo invitarti a chiudere perché probabilmente c'è una sorpresa per te sul palco, quindi ahimè devi chiudere la trasmissione e andare sul palco.
0: E allora lo facciamo. Vi ringraziamo per averci seguito, amici, restate in compagnia della musica di Radio Selene e restate in compagnia del nostro palinsesto che presto tornerà per stupirvi con nuovi eventi e nuove emozioni. Grazie a tutti, grazie al colonnello La Stella, grazie alla banda dell'Esercito Italiano per averci regalato queste emozioni. Buona serata e buonanotte.
2: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier. Non è un attentatore, ma una tentatrice, la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo fermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una 30ina d'anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta, tuttora in corso, in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Rififi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.
1: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, but

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selena.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato intanto che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi notturni, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Ferma la condanna del l'ONU, il più grave attacco da inizio della guerra. Gli inquirenti cercano da 3 giorni di ricostruire il clamoroso attentato dinamitardo avvenuto a Monaco. La caccia per trovare il principale sospettato, che lunedì ha gravemente ferito Ermolaev, ricchissimo uomo d'affari d'origine ucraina, la compagna e il figlio 13enne della coppia, procede a ritmo serrato. Secondo alcune fonti, chi ha commesso l'attentato sarebbe una donna 30enne. È stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania e localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia come sempre, ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico. Assente la premier Giorgia Meloni, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. I mondiali ora: la Spagna batte 3-0 l'Austria e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Il prossimo avversario per i campioni d'Europa in carica uscirà dall'affascinante sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Croazia di Modric. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Non si ripeterà mai più.
3: No, no, no, no, no, no, penultima puntata del nostro appuntamento, nonché della nostra settimana, nonché della mia stagione, nonché basta, troppi nonché. Siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia sino alle 18 a parlare di robe Puglia, ma non solo, un occhio allo sport mondiale, ma non solo, eccetera, eccetera. Perché parlo al plurale? Perché non sono solo, perché con me c'è il mio amico Gigi Savoni.
4: È giovane e bello e anche abbronzato.
3: Abbronzato? Ah, però, io mi abbronzo solo grazie al beach tour. Allora, come detto, siamo pronti, carichi, soprattutto molto sudati. E allora, sudatici, cominciamo!

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E tra poco, come sempre, parliamo di Puglia, in particolare parleremo di mare, ma anche di voli e vacanze. Prima però la precedenza ce l'ha la musica, allora Bruno Mars, Oh My Soul.

or Love It su Radio Selene quando sono le 15 e 16 minuti del nostro caldo, caldissimo giovedì pomeriggio. Lo so che il pensiero di tutti in queste ore è stato ma non doveva piovere, ma doveva far caldo, ma non doveva, invece si schiatta esattamente così. Parliamo di Puglia, in particolare lo facciamo iniziando da Bari, perché arriva un nuovo stop alla balneazione in quel di Bari. Infatti il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta temporaneamente i bagni in un tratto della spiaggia di Pane Pomodoro. Tra l'altro avevamo anche parlato di questo divieto una o due settimane fa, non ricordo. C'era il divieto il sabato, poi la domenica era stato tolto. Fatto sta che è tornato, quindi attenti su una parte della spiaggia di Pane Pomodoro dopo i controlli effettuati da ARPA Puglia, che hanno rilevato valori oltre i limiti consentiti per alcuni parametri microbiologici dell'acqua. Il divieto resterà in vigore fino a quando verranno effettuate delle nuove analisi che appunto non certificheranno il ritorno dei valori nella norma. In questi casi si tratta di una misura ovviamente precauzionale per tutelare soprattutto la salute dei bagnanti, e mi ricordo che c'era stata la polemica perché nonostante il divieto in tanti avevano comunque deciso di fare il bagno. Quindi insomma, io ve l'ho detto, è meglio non farlo, meglio evitare soprattutto ai più piccoli, ok? Evitiamo finché non torna tutto perfetto.

pattini elettrici. La polizia locale ha infatti sanzionato 12 persone, tra cui due minorenni, sorpresi a circolare senza rispettare le nuove regole del codice della strada. Quindi mancava il contrassegno identificativo, il cosiddetto targhino, oppure il casco obbligatorio. E devo dire che è capitato anche a me di assistere ad un ragazzo che è stato fermato e multato perché sul monopattino senza casco da due vigili in scooter. Quindi insomma, i ragazzi vengono fermati assolutamente. Tra l'altro, dall'inizio del 2026 a Bari sono stati registrati 42 incidenti che hanno coinvolto i monopattini elettrici, e dal 16 di luglio vi ricordo che scatterà anche l'obbligo dell'assicurazione, completando quindi quelle che sono le nuove norme introdotte per aumentare la sicurezza sulle strade.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

Poggiano di Gabue su Radio Selene con Siamo Chi Siamo. E in tanti mi avete scritto al 347-7272-274 in merito ai monopattini. Antonio da Bari dice: il monopattino è inutile, ma le regole vanno rispettate. Per un periodo anch'io, vi parlo proprio all'inizio del monopattino, anch'io l'ho preso. Devo dire che lo trovo molto utile, in effetti, per spostamenti, piccoli spostamenti, è veramente comodo, però bisogna ovviamente adattarsi alle nuove regole. Poi ancora Francesca da Monopoli diceva: il problema non è il mezzo, ma chi lo usa senza attenzione. Beh, anche questo ci sta. E poi Michele da Bitonto dice: vedo troppe persone andare in due sul monopattino, è pericoloso. È vero, è capitato anche a me di vedere dei ragazzi in due, anche persone adulte con i bambini. Adesso ragazzi, occhio, non scherziamo, perché è davvero molto pericoloso. E poi, come abbiamo detto partendo dalla notizia di Bari, a sto giro i controlli ci sono, e come, e lasciatemi dire, come giusto che sia, sono pericolosi.

boom di Irene Grandi, boom boom Irene Grandi 1995, il boom come artista è sicuramente quel periodo là. Ma adesso una novità, il nuovo di Emma Marrone con Fabri Fibra, si chiama Antidroga. Ma

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E anche oggi, puntuale e preciso, arriva il momento del nostro caffettino pomeridiano che ci dà la possibilità di arrivare sino alle 18 integri, soprattutto dicendo cose sensate. Per voi la musica, Colombina!

Elisa, amore è, amore è tante robe. Amore è riascoltare un brano di qualche anno fa, italiano, di un Neffa che spacca, secondo me,

0: Radio Seleni.
1: Tra poco ancora a Puglia parleremo di storie davvero molto belle che arrivano dalla Puglia ma che sono internazionali. Tutto questo tra pochissimo, prima però To Love Somebody.

cantautore incredibile, è veramente dire poco ed è veramente riduttivo quando si parla di Samuele Bersani. Ma adesso torniamo in Puglia, ma con una notizia che ha un sapore internazionale, perché dalla California a Palo del Colle è veramente un attimo, e tutto questo per ritrovare le proprie radici. I protagonisti di questa storia sono Stephanie e Adrian, una coppia di San Diego, e sono arrivati in Puglia con il loro bambino per scoprire il paese da cui partirono i loro antenati più di un secolo fa. E grazie ai registri comunali sono riusciti a ricostruire la storia della famiglia fino al 1812. Hanno visitato il centro storico, la

E non vi nascondo che ho conosciuto una persona che si occupa proprio di questo, ricostruire l'albero genealogico di una famiglia, e mi diceva che sono in tantissimi ad essere informati sulla propria, a volersi informare sulla propria famiglia, da dove arriva il proprio cognome, la storia dei bisnonni, trisnonni, e lui riesce a tirare fuori un fascicolo dedicato all'albero genealogico di quella famiglia, e devo dire che in effetti l'argomento è molto affascinante.

nel nostro appuntamento torniamo a parlare di viaggi, perché rimanendo sempre legati alla Puglia, perché tornano diversi collegamenti, importanti collegamenti per l'estate 2026. Infatti ce ne sono 14 di nuovi diretti verso Italia, Grecia, Francia, Croazia e Spagna, con partenza aeroporto di Bari, che vanno a rafforzare il ruolo dello scalo barese come porta d'accesso al Mediterraneo. Tra le nuove destinazioni raggiungibili ci sono Atene, Corfù, Mykonos, Cefalonia e poi Bordeaux, Lille, Lione, Bilbao, Olbia e altre mete molto richieste per le vacanze estive. Proprio ieri parlavamo dei pugliesi, no? Cosa fanno d'estate? Beh, adesso si possono guardare un po' di più intorno e magari pensare di farsi un giretto, che so, in quel di Corfù, straordinaria, in Grecia, una roba bellissima. E oppure la Sardegna, che devo dire mi manca come, proprio come posto da visitare, ma ci conto. Entro un paio d'anni voglio portare il piccolo in Sardegna, cioè sarei io il piccolo della famiglia. Vabbè, saranno belle vacanze queste 2026, possibilità di viaggiare ce ne sono, ma come dicevamo ieri, anche rimanere in Puglia non è affatto male. E non ci manca nulla rispetto a tutti i posti che vi ho detto, assolutamente nulla. Arriva All About You.

0: oggetti belli di cui parlare. Tra poco ne parleremo di uno che ci riguarda da vicino, prima però parliamo di Albero Bello, che festeggia i 30 anni del riconoscimento UNESCO dei trulli con un grande evento gratuito che si terrà questo sabato, un grande evento dedicato non solo alla musica ma a diverse attività legate al mondo della cultura. In particolare noi ci concentriamo sulla musica, perché sabato 4 di luglio in Largo Martellotta si terrà il concerto di Dito nella Piaga, concerto appunto gratuito per festeggiare questi 30 anni del riconoscimento UNESCO per i trulli. Oltre al concerto di Dito nella Piaga ci sarà in apertura quello di Carolina Bubbico, grande artista, grande cantautrice, grande musicista salentina. Tra l'altro Carolina Bubbico è stata la direttrice d'orchestra di Dito nella Piaga nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, quindi insomma sarà sicuramente un bel live, e se siete in zona magari fatelo un salto, perché la musica è bellissima da ascoltare. Poi quando è gratis, voglio dire, no, con tutto il rispetto, però ben venga.
1: Parlami d'amore, cambia la visione,

0: Con la nostra relazione e mi ha fatto pensare a quando da piccolino anch'io ascoltavo questa canzone, quella di Vasco Rossi, la nostra relazione. Mi ricordo, uscivo con dei miei amici più grandi di me, quindi magari eravamo nelle loro macchine e non so perché ci fissavamo con delle canzoni, e Vasco Rossi con la nostra relazione era una di queste, come se avessimo chissà quali problemi d'amore, capito, che turbolenti. Quindi eravamo là a 16 anni, a 15 anni, a devastarci dalla tristezza di questa canzone di Vasco Rossi. Tra l'altro, lo sapete, Vasco ha annunciato le date di Roma per il prossimo anno: 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25 di giugno, 20, 27. Vasco Rossi sarà live in quel di Roma.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Amici di Radio Selene, parliamo di eventi che ci riguardano da vicino. Infatti questa sera noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'esercito italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP, Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Teleton. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari questa sera, giovedì, a partire dalle 20:30.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Scusate, posso? È permesso? Posso entrare nelle vostre case? O forse sono in questo momento nelle vostre automobili? O no, negli uffici? Lo so, anche voi state lavorando. O nei vostri negozi, nei vostri centri commerciali. Sono anche nelle vostre palestre, io lo so, sono dappertutto. E allora buongiorno a tutti quanti voi e grazie per essere dei nostri anche quest'oggi, per averci così invitato nella vostra quotidianità, nella vostra vita, nella vostra giornata. Questa è Radio Selene, io sono Ilia D'Arpa, da questo momento e fino alle 13 anche quest'oggi in vostra compagnia. Dall'altra parte, come al solito, c'è il nostro Silvio Tempesta, che è pronto a suonare subito la musica più bella. E come al solito, cari miei, si inizia con un grande classico, e quest'oggi è occhio, anzi orecchio, perché oggi iniziamo così.
0: Questa è